città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Você mi apareceu.
1: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: estate.
1: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Solo nostra.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intuito.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
11: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
10: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
11: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
10: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
6: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
5: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
6: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
5: Prenota online su centroastoria.it.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia,
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540 274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: l'ambasciatore Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a 3.

0: o per qualcosa di nuovo?
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
8: Gran Sostanco, Eaton Beach.
7: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
8: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
7: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
8: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Gran Sostanco, mi piace.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: È Laura Pausini con una canzone di qualche anno fa. Si chiama Simili. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buongiorno cari amici, care amiche. Buongiorno da Radio BCS, da Sottomarina Lido, che è impresa stamattina arrivare fin qua. Ho avuto problemi con la mia macchina, ero a piedi in pratica. Allora dovevo scegliere o andare a venire qui in bicicletta, quella elettrica naturalmente, ma ultimamente non ho molto equilibrio, non mi sono fidata più di tanto, quindi ho deciso di prendere l'autobus. Però gli orari sono quelli che sono, purtroppo ce n'era solo uno alle 8:05, il tempo di arrivare fin qua ci ho messo un po', però sono arrivata sana e salva. Devo dire che era un po' imbranata, perché è una vita che non prendo un autobus, devo dire la verità, per cui neanche sapevo come si faceva con il biglietto. Mi sono fatta aiutare, comunque nessun problema, anche perché non è così difficile, vero? Ecco, sono arrivata in autobus e devo anche tornare a casa in autobus, però in qualche modo farò come ho fatto anche questa mattina per essere qui con voi, a salutarvi, ad augurarvi una buona giornata, a cercare di intrattenervi piacevolmente per le prossime ore, fino alle 11, fino alle 9 da sola, poi dopo anche con Gianni in riservato per due. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi e tra poco vi leggo l'oroscopo naturalmente, poi dopo anche l'informazione, diamo un'occhiata anche alle notizie dell'ultima ora. Bene, buona giornata ancora, buon ascolto, e se volete mettervi in contatto con noi 041 40 0046 è il nostro numero fisso e 338 266 2777 per i vostri messaggi. Peggy Gou con Human e ci risentiamo, anzi Woman, scusate, sono ancora un po' affaticata perché ho anche dovuto camminare un pochino stamattina e non ne sono tanto abituata. Allora, riepilogando, ascoltiamo Peggy Gou con Woman e subito dopo

0: l'oroscopo di Radio VCS.
1: E c'è l'oroscopo di oggi, martedì 25 agosto. Auguri intanto a chi compie gli anni proprio quest'oggi, Buon compleanno, auguri a chi si chiama Lodovico, non Ludovico, è Lo con la O, cioè con la sì, solo con la O, festeggiate il vostro onomastico. auguri a tutti coloro che festeggiano qualche bella ricorrenza questo 25 di agosto. E cominciamo adesso, sentiamo che ci dicono le stelle. Ariete, la nuova luna in acquario cancella finalmente le fatiche dei giorni scorsi. Il periodo duro ormai è alle spalle. Ritroverete leggerezza e voglia anche di fare progetti. Bene. Toro, il sole in Vergine vi protegge, ma la luna in acquario, unendosi a Plutone, vi lancia una sfida sul piano dell'autonomia. Potreste sentire il peso di vecchie regole che ultimamente vi vanno un po' strette, vero? Gemelli, una bellissima corrente d'aria attraversa il vostro cielo. La luna in acquario si sposa a meraviglia con Urano nel segno. La vostra mente viaggia ad una velocità veloce. Cancro, con Marte fisso nel vostro segno, la vostra grinta resta altissima. Svanita l'opposizione della luna, oggi vi sentite molto più leggeri e ritroverete anche più sicurezza. Leone, Mercurio è agli ultimissimi gradi del vostro segno e insieme a Giove vi regalerà un'ultima sferzata di carisma. Attenzione però alla luna in acquario, che oggi brilla ma sul fronte opposto. Occhi aperti, Vergine, la luna in acquario oggi vi impone di non esagerare con il controllo, i dettagli. Spostare l'attenzione sul benessere personale e mentale vi farà bene. Bilancia, l'armonia è totale. Venere nel vostro segno vi rende splendidi e oggi riceverete il meraviglioso supporto della luna in acquario. Vi sentite creativi e pieni di voglia di esprimervi. Scorpione, la luna si sposta in una posizione spigolosa e si unisce al vostro pianeta guida, Plutone. Sentirete il bisogno profondo di proteggere i vostri spazi intimi dalle chiacchiere del mondo. Sagittario, la nuova luna riaccende la vostra naturale curiosità e la voglia di comunicare. Le parole oggi scorreranno facili grazie a Mercurio e Giove, che sono in ottimo aspetto. Capricorno, la luna saluta il vostro segno ed entra nel settore delle risorse concrete. Oggi avete voglia di capire se i vostri sforzi stanno portando i frutti sperati, soprattutto sul piano pratico. Acquario, la luna entra trionfalmente nel vostro segno e si fonderà con Plutone. Sentirete una spinta interiore fortissima che vi chiede di essere voi stessi, senza filtri e senza maschere. Pesci, il cielo vi invita a rallentare un po' il ritmo, Con la luna che attraversa il vostro settore dei segreti e dell'inconscio, oggi le risposte migliori arriveranno proprio dal vostro intuito profondo. Ah, che meraviglia! Auguri, Auguri a tutti e a tutte,
2: Dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
5: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
4: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
5: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina.

0: qualità. Vi aspettiamo numerosi.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
9: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
8: Sabato 29 agosto, Decimorelli Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
9: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
10: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
8: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Sono i The Colors con la loro canzone dell'estate, Rolling Stones. Ho pronti due successi degli anni 90 che ascolteremo tra poco in Simply the Best, ma fra pochissimo. Il tempo di dare velocemente, come è nostra abitudine fare del resto ogni mattina, un'occhiata veloce, appunto, dicevo, a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina, quindi tra le notizie più importanti di questo martedì 25 ottobre 2026. Intanto ancora buongiorno a tutti e tutte voi. Giornata così, il cielo è piuttosto nuvoloso, ha piovuto anche e ha rinfrescato, se ancora non siete usciti, ma vi siete accorti anche aprendo le finestre di casa, tira un'arietta, si sta proprio bene bisogna dire la verità, almeno per il momento. Adesso vedremo poi anche le previsioni, cosa dobbiamo aspettarci per oggi. Tra l'altro leggevo, adesso magari ci fermiamo anche un attimo, che ci sono stati diversi temporali in diverse parti del nord Italia. Intanto in primo piano questa mattina il conflitto russo-ucraino. Sto guardando delle immagini drammatiche, purtroppo in Russia c'è stato l'attacco ucraino su una raffineria di Krasnodar e si contano due morti. Scusate un attimo. Scusate, ogni tanto ho ancora un po' di reucene, un po' di tosse. Sul versante ucraino invece due vittime a Zaporizhzhia in Germania, svolta nell'indagine sull'attentato fallito all'aeroporto di Lipsia, si segue la pista russa. Queste le ultime dal conflitto, appunto, russo-ucraino. E poi in primo piano anche, sempre riguardante la guerra tra Russia e Ucraina, i volonterosi. Macron ha dichiarato che a ottobre-novembre ci sarà un'esercitazione dei volonterosi, esercitazione militare ovviamente, tranne l'Italia non ci sta. Meloni ha dichiarato noi al fianco comunque dei partner per i negoziati. Questo è quanto. Intanto da Islamabad si parla anche di progressi sulla risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Ecco, il Ministero Interno pakistano ha parlato appunto di progressi significativi per porre fine quindi al conflitto, ovviamente, e quindi ci sono questi colloqui che a quanto pare, bisogna sempre prenderli poco con le pinze, queste poi dichiarazioni, che comunque a quanto pare sono a buon punto. Andiamo avanti e vediamo cos'altro c'è in primo piano. Vi stavo dicendo appunto del tempo, e ci sono stati temporali al centro nord, danni per esempio sono registrati in Alto Adige, è un'allerta gialla in ben 8 regioni, gialla comunque non eccessivamente grave, però un po' di allerta c'è, come avete sentito, in varie regioni del nostro paese. Tra l'altro, per quanto riguarda le previsioni, sono previsti ancora 40 gradi al sud e nelle isole, ancora molto caldo al sud del paese, tempo più instabile invece al nord, e come abbiamo visto in effetti anche qui da noi c'è un po' di instabilità, come avete sentito. Ecco, e ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, ma adesso ascoltiamoci questi due successi che ci arrivano direttamente dagli anni 90.

0: siamo alla fine degli anni 90, era il 1999 con Sting e Keb Mami in Desert Rose, che è stato veramente un grande successo, mentre la canzone che abbiamo ascoltato prima era l'inizio degli anni 90, era infatti il 1990 quando Marco Masini si presentò a Sanremo con Disperato e vinse nella categoria Nuove Proposte, ve lo ricorderete senz'altro, con questa sua voce così particolare, e abbiamo voluto riascoltarlo stamattina appunto nell'appuntamento con Simply the Best di quest'ora insomma. Ecco, Simply the Best torna quindi tra circa un'ora e tra poco c'è la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend, Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
7: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
6: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
7: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
6: E poi

0: qualcosa di nuovo?
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
2: Clodia Lab.
3: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: 041 49 65 905.
4: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: L'estate ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
6: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Carol G insieme a Bruno Mars in Still. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di BCS.
0: Le notizie della città, le notizie di questo martedì 25 agosto 2026. Yacht sul lungomare lasciato al degrado. Dunque, degrado del punto IAT sul lungomare, una doppia interrogazione in comune e in regione per chiedere un intervento rapido. Le ha presentate il consigliere del PD Jonathan Montanariello dopo un sopralluogo sul posto. È impensabile che in una città turistica il punto informazione collocato sul lungomare versi in condizioni di abbandono, ha denunciato l'esponente Dem. Parliamo di una struttura che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per chi arriva a Chioggia, un biglietto da visita della città e uno strumento al servizio dei turisti. Se l'amministrazione non intende più utilizzare questo spazio come centro di informazione turistica, lo dica chiaramente, ma non è accettabile che un bene pubblico situato nel cuore del lungomare venga lasciato in uno stato di degrado. Montanariello ricorda come negli anni si siano susseguite diverse ipotesi e modalità di gestione della struttura. Nell'interrogazione comunale si chiederà conto all'amministrazione dello stato della struttura, delle modalità e dei costi delle precedenti gestioni, delle ragioni dell'attuale situazione e delle intenzioni future. Con la regione invece Montanariello intende verificare se nel corso degli anni siano state destinate risorse per la realizzazione, la gestione, la riqualificazione e il funzionamento di questo punto informazioni. In caso affermativo, come siano state utilizzate e quale sia oggi la situazione della struttura. Appello dei gestori del Pepe Nero. I gestori del Pepe Nero, attraverso una nota, contestano la decisione dei questori di Venezia che ha imposto la chiusura del locale per 15 giorni per le segnalazioni di risse avvenute nelle vicinanze del locale. Chiedono che venga rivista l'ordinanza di poter riaprire i battenti in questa ultima settimana di agosto. Siamo molto amareggiati, scrivono, per la chiusura di 15 giorni imposta al nostro locale, disposta in seguito ad una rissa venuta di notte all'esterno e quando eravamo già chiusi. Non è nostra intenzione minimizzare la gravità di una rissa e per primi condanniamo qualsiasi episodio di violenza. Tuttavia siamo profondamente amareggiati perché a doverne pagare le conseguenze sia un'attività che da sempre investe concretamente nella sicurezza e nella tutela dei propri clienti. Dicono che continueranno a fare il loro lavoro come sempre, ma in questa vicenda si sentono profondamente penalizzati e vittime di una ingiustizia che non meritano. Insomma, mettono bene in evidenza che l'episodio che ha provocato la chiusura del locale si è verificato fuori del locale e che tra l'altro era già chiuso. Questo è quanto. L'ultima notizia che riguarda un incidente stradale che è successo proprio ieri verso l'ora di pranzo, uno schianto tra due auto ieri a mezzogiorno sul lungo Brenta, strada che dalla statale Romea porta verso Calino, all'altezza della deviazione che conduce verso la foce del Brenta. Coinvolte un Audi A1 e una Fiat 500. Da una prima ricostruzione, l'Audi stava procedendo da Calino in direzione Romea, mentre la Fiat 500 stava sopraggiungendo dalla Romea con l'intento di procedere lungo il Brenta verso la foce. Le due auto si sono scontrate all'incrocio. A bordo dell'Audi una famiglia di Chioggia, una mamma che si stava recando al lavoro accompagnando le due figlie. Il papà le stava precedendo di qualche minuto a bordo di un'altra vettura. A bordo della Fiat 500 una famigliola di origini orientali, mamma, papà e tre bambini. Le ferite riportate agli occupanti delle due vetture fortunatamente non sono sembrate gravi. Due le ambulanze intervenute, il personale sanitario ha prima portato la mamma e le bambine che si trovavano a bordo dell'auto al pronto soccorso per accertamenti, mentre la mamma che si trovava a bordo della Fiat è stata salita su una seconda ambulanza convinta dal personale medico. In effetti l'incrocio in questo posto che io faccio tra l'altro tutti i giorni, l'incrocio non è da sottovalutare. La strada principale in direzione di Calino in via San Giuseppe fa una doppia curva, mentre la strada secondaria in direzione della foce prosegue naturalmente diritta. Ecco, praticamente c'è una scarsa visibilità che non mostra agevolmente i veicoli che sopraggiungono. La conformazione di via San Giuseppe invita comunque alla prudenza in più punti per chi la conosce. E in effetti noi che la facciamo tutti i giorni da tanti anni sappiamo bene che è particolarmente piena di curve, bisogna stare molto attenti, a volte c'è proprio pochissima visibilità. Comunque avete sentito, fortunatamente nessuno si è fatto troppo male. Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che ancora in Veneto nelle prossime ore ci sarà un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Per quanto riguarda le temperature, un po' in calo e poi in aumento rispetto domani, per esempio, rispetto a oggi, con differenze anche sensibili nelle ore diurne. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie appena lette sono state tratte dalla Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: è Francesco Gabbani, Summer Funk, è tempo di Unforgettable ora.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Meravigliosa canzone di Phil Collins del 1984, Again the Roads, che abbiamo appena ascoltato, le ultime note, eccole qui, nell'appuntamento delle nove con gli indimenticabili numeri uno del passato. Grazie a Gioielleria Ballarin, dove trovate tantissime proposte coloratissime, soprattutto per l'estate. Le bellissime collane bracciali firmate con Mete Gioielli in argento e pietre naturali, a partire da solo 68 euro, di tutti i colori. La linea Io e Te, tante varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli. Potete anche sbirciare sul profilo Instagram Gioielli Ballarina, così resterete sempre aggiornati su quelle che sono tutte le belle novità dell'estate da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: La pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
8: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: immobiliare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Siamo sempre qua, non spariamo nel senso che ce ne andiamo, non spariamo
1: Da sparire.
0: Da sparire, voce del non verbo da sparare.
1: Sparire, ecco.
0: Vabbè, buongiorno, perché poi l'italiano.

0: chi è che bussa?
1: No, al mio pioggia, convento.
0: E questa pioggia e questo vento. Pioggia no, vento, però ce n'è un pochino.
1: La pioggia stamattina presto.
0: Ecco, tra l'altro mi hanno narrato, non so se l'avete sentito, ma per strada proprio mi hanno fermato, mai sentito, c'è stato un botto fragoroso questa mattina, questa notte, c'è stato un tuono.
1: Non ho sentito niente, ma era in coma proprio.
0: Ma addirittura mi ha detto proprio vicino a casa mia, mi ha fermato il mio vicino, ma tu non hai sentito niente? No, io stavo stranamente dormendo, una volta che riesco a dormire profondamente.
1: Beh, è strano, i tuoni solitamente mi svegliano.
0: Mi dicono uno molto intenso, zona Lusenzo, fatemi sapere se anche voi avete una testimonianza diretta,
1: allora.
0: Forse tu eri lontana. Fatemi sapere, perché mi ha detto è stata una roba fragorosa.
1: Perché te, allora ti stai preoccupando per non averlo sentito?
0: Bravissima, cioè
1: che è successo?
0: Quanto sonno avevo che non ho sentito un tuono così fragoroso. Non lo so. Buongiorno a tutti voi, cari amici.
1: Buongiorno,
0: oggi è il 25 di agosto. Mettiamo dei puntini sulle i, cara Nuccia.
1: E mettiamoli sti puntini.
0: Ecco, mettiamo, perché poi ce ne dimentichiamo.
1: E allora dove li mettiamo?
0: Oggi è il 25 di agosto, sono le 9:17 del mattino.
1: Sì.
0: Il programma che testè state ascoltando si chiama Riservato per due.
1: Testè.
0: Ecco, ed è condotto dalla voce che già dal mattino alle 8 è qui, che si chiama Nuccia.
1: Sono io, presente.
0: È questa donna qua. E poi c'è Gianni, che sono
1: lui,
0: io.
1: Sì, vai, che sono stavo per presentarlo io, ma
0: la componente maschile. Chi fa da sé?
1: Fa per tre.
0: Bravissimo.
1: Bravo,
0: bene.
1: Bravo.
0: Finiti
1: bravo.
0: I luoghi comuni, possiamo
1: andare.
0: Possiamo
1: andare avanti.
0: Possiamo dare il buongiorno. Martin Garrix insieme agli U2. Questa si chiama Fireflies.

0: Sono ritornati gli U2 e in questi giorni li stiamo ascoltando addirittura con due canzoni diverse, una insieme al DJ di fama internazionale Martin Garrix, che è veramente un bel personaggino, e l'altro invece da soli come U2, due generi molto diversi, perché questa con Garrix è un pezzo naturalmente da ballare, come Nuccia ci insegna.
1: Ma certo.
0: No, vedevo l'interesse palpabile proprio
1: questo
0: nei tuoi
1: che
0: occhi.
1: Abbiamo appena ascoltato.
0: Questo
1: è da ballare.
0: È ballabile.
1: Un lento.
0: No, non è un lento, è un pezzo, ma che musica hai ascoltato, scusami?
1: Ma non mi sembrava tanto agitato, voglio dire.
0: Ma è distratta, probabilmente, Lucia, probabilmente è distratta. E la canzone appunto è Far Flies, che abbiamo riascoltato insieme. Allora, tra poco parleremo di un tema che credo non abbiamo mai affrontato nella nostra vita, la cosmeticoressia, cara Nuccia.
1: Che?
0: Infatti, vedi che non l'abbiamo mai affrontato.
1: Cosmeticoressia. Ecco. L'ho detto perché l'ho letto, perché ecco. Non me l'avrei mai
0: È anche difficile da pronunciare.
1: Cervello.

0: Luciano Ligabue, una canzone alla Ligabue, diciamo.
1: Ecco, lo questa, stavo dicendo io.
0: Questa la mettiamo sullo stile Una vita da mediano, così per dire, no?
1: Questa è una canzone Ligabuettiana.
0: Buettiana o Buiana, Ligabuiana. Boh, non lo so.
1: Adesso vediamo di trovare bene.
0: O Lucianoniana, non lo so. Comunque, qualcosa per te. Il suo nuovo pezzo ha già fatto il suo esordio in testa alle classifiche dei più venduti questa settimana, perché naturalmente Ligabue ha un grandissimo seguito.
1: Certo.
0: Quindi ci mancherebbe altro. A me piace di più in questa versione acustica, io sono un po' più per questa versione di Luciano Ligabue, però so che insomma ci sono i fans che amano tutto di Ligabue.
1: Ma noi amiamo Ligabue e quindi siamo felici che ci porti una nuova canzone che avremo modo di ascoltare nei prossimi giorni molto spesso.
0: Tempo di novità grazie anche a Planet Bike, vi ricordiamo che sono gli ultimi giorni, sono veramente le ultime battute questa super promo sulle bici muscolari e sulle mountain bike.
1: Sì, esatto, 30% di sconto ancora fino alla fine del mese, approfittate.

0: sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: con Bring Your Love. Ma allora abbiamo parlato di cosmeticoressia, di che si tratta, ve lo spieghiamo subito. È la nuova ossessione a cui molti giovani sembrano in qualche modo sensibili per i cosmetici, ma lo si capisce anche guardando così in maniera abbastanza empirica i social. Ci sono un sacco di tutorial di ragazzine e ragazzini che insegnano quali prodotti usare, che cosmetici mettere, eccetera eccetera. È una cosa che sta crescendo in maniera rilevante, tanto da diventare probabilmente un'ossessione. Come tutte le cose, quando si esagera non va mai bene, soprattutto perché molti dei prodotti che ci sono sul mercato sono pensati per pelli adulte, quindi non per ragazzini, ed hanno quindi delle caratteristiche che possono nuocere e non far bene. Quindi,
1: beh, una crema antirughe senz'altro non è per una ragazzina di 20 anni,
0: probabilmente no, insomma si immagina di no. E tra l'altro nella beauty routine, perché poi così si chiama insomma questa abitudine che hanno soprattutto i ragazzi, ma anche le persone adulte, però i ragazzi stanno un po' esagerando, e comprende addirittura una quantità di prodotti enorme. Si arriva addirittura a 14 prodotti in una giornata. Ma dice, sti cazzi, 14 prodotti, saranno contenti, si sfregheranno le mani quelli che fanno,
1: che li vendono, che li
0: vendono,
1: producono e li vendono.
0: Certo, perché effettivamente sta diventando un mercato molto appetibile. Ma lo si vede anche qui, semplicemente girando un sabato pomeriggio. Se tu giri nelle città, i negozi di cosmetici sono presi d'assalto dai ragazzini. Tu lo vedi subito.
1: Beh, sinceramente mi lascia un po' perplessa sta cosa, perché al giorno d'oggi vogliamo dare un nome a tutto. E tutto quanto.
0: Non fermarti al nome, qui stiamo parlando di un fenomeno.
1: Sì, ma adesso per esempio si dà questo nome, ma questo fenomeno c'era anche quando ero ragazza io, se vogliamo tornare indietro nel tempo. Quando si è ragazzini si tende a avere la mania di sembrare più grandi in pratica. Io me lo ricordo, ma con me anche tante mie amiche ci truccavamo a 14 anni, ci truccavamo come ne avessimo 30, 40.
0: Qui siamo oltre però il trucco, qui stiamo parlando di trattamenti di bellezza, Nuccia. Quindi parliamo di creme che si mettono giorno, notte,
1: sì,
0: antirughe,
1: anche.
0: Cioè quindi stiamo parlando di cose un po' diverse. Non è solo il trucco, vabbè, non lo so, io usavi tu le creme.
1: Il nome è Cosme, quindi la cosmetica,
0: Nuccia, se lei
1: contempla tutto, giusto?
0: Contempla anche il trucco, ma qui stiamo parlando in particolare di trattamenti di bellezza, non c'è, cioè in generale,
1: in
0: qui
1: generale,
0: ci sono anche i cosmetici, quindi c'è un tutto quanto. Qui dicono che il fenomeno in queste dimensioni prima non c'era, se tu hai dei racconti diversi non lo so, qui dicono che sta diventando un mercato come dire importante, esagerato, addirittura li si invita a creare dei prodotti soprattutto adatti per i più giovani,
1: giovani,
0: perché molti
1: certo.
0: di questi prodotti sono pensati per gli adulti e quindi magari possono anche non solo creare dei problemi, ma essere veramente
1: nocivi. Anche male, certo.
0: Perché naturalmente la pelle dei giovani non è ancora strutturata come quella degli adulti, questa è anche un po' l'allerta che viene data. E l'invito è appunto quello a utilizzarli con moderazione, perché effettivamente si sta un po' esagerando.
1: Beh, questo sì, indubbiamente su questo bisogna porre attenzione, perché se si esagera come in tutte le cose poi alla fine fa male.
0: Certo, bene, allora raccontato che cos'è anche questa novità, cari amici. La
1: cosmeticoressia. E bisogna fare un po' una scioglilingua per riuscire a pronunciarla.
0: Due canzoni in arrivo, amici, cioè il meglio degli

0: nel nostro cuore. Tu ce li hai nel cuore, Nuccia?
1: Beh, Paul Young mi piaceva molto.
0: Paul Young anche a me piaceva moltissimo. Sì, sì. Anche Terence Trent D'Arby, ti dico la verità.
1: Sì, un paio di canzoni, guarda, le
0: ma
1: adoro.
0: Anche,
1: le adoro.
0: Ma anche 4-5, anche 4-5, ti dico
1: paio,
0: la verità.
1: Un paio.
0: Anche perché c'era un album intero, che era il primissimo, di Titi D'Arby, che aveva dentro dei pezzi pazzeschi, cioè mettici Sign Your Name, Wishing Well, If You Let Me Stay, Rain, ti ricordi Rain che era bellissima? Cioè,
1: sì,
0: era
1: forse
0: un disco,
1: metterei anche quella, dai.
0: Poi
1: facciamo
0: dopo
1: tre,
0: fece Delicate, che è un altro pezzo stellare, insomma.
1: Facciamo tre.
0: Come direbbe la bravissima Valeria Marini.
1: Cos'è?
0: Stellare, dico stellare, stellare. Disco stellare. Allora, sai che lei c'è la strabagone, tutto
1: beh,
0: stellare.
1: Non è che l'ascolto.
0: Non segui molto Valeria
1: molto
0: Marini.
1: Attentamente.
0: Ma io sono un fan di Valeriona, perdonami.
1: Bene,
0: ognuno ha le sue.
1: Okay. Appunto, tieni.
0: Sto
1: te.
0: Scherzando, amici, mi raccomando. Senti, erano comunque due bellissime canzoni, Everything Must Change, anni 80, Paul Young e Sign Your Name, altro pezzo bellissimo di quel decennio. L'abbiamo fatto questo appuntamento in collaborazione con
1: Super Coffee Shop, bar, caffetteria, che poi tra l'altro io avevo detto qualcosa anche di sbagliato, mi sono confusa sulla data, dal 28 sono in ferie.
0: Ah, quindi l'avete già dato per chiuso?
1: Sì, ma perché tenevano chiuso soltanto il pomeriggio, mi ero un po' confusa con le cose. Comunque riaprono dal 28, quindi
0: vanno in ferie il 28, poi sulla riapertura ne parliamo.
1: Il 5,
0: dal 28.
1: No, sono andata naturalmente a controllare bene. Riaprono il 5 di settembre, ma comunque ne parleremo.
0: Vanno in vacanza
1: ancora.
0: Il 28, comunque, sì, quindi sì, fino al 28 sì. Sono aperti. Bene, amici, torniamo tra poco.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 426. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande intuito.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Solo nostra.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
19: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Lady Gaga e Doshi dal film Il Diavolo Veste Prada, quindi stiamo parlando di tendenza nel mondo della moda e del beauty, e lì naturalmente veniva esaltato un po' tutto questo mondo, no? Dove insomma in qualche modo il mondo della moda vende quello, no? Vende prodotti di bellezza, vende abiti, vende estetica, ed è questo insomma ciò che effettivamente poi si impone anche nei giovanissimi, come abbiamo visto in questo periodo.
1: Esatto, esatto.
0: O quantomeno sempre più giovani. Questa tendenza, tra l'altro, queste nuove tendenze prendono piede anche grazie soprattutto a un'estetica che viene diffusa da questa moda, che è quella del cosiddetto K-pop, quindi il mondo coreano che si sta espandendo come tendenza. Sì. In tutto il mondo il K-pop è la parte musicale, ma esiste anche un'estetica proprio che arriva dalla Corea, che si sta imponendo anche proprio nel modo di vestirsi e del beauty. Vengono chiamate queste ragazze che utilizzano questo tipo di trucco e questo modo di vestirsi K-baddies. Sai che le baddies sono queste ragazze molto curate, molto indipendenti dall'aspetto sicuro, ok? Quindi se sei una vera baddies è proprio questa cosa qua.
1: Ah sì.
0: Ok, quindi anche in Italia sta funzionando questa cosa, insomma.
1: Sì.
0: Ecco, quindi
1: io ti sto guardando con interesse. No,
0: se sentite parlare di baddies, sono queste baddies. Ragazze, sono le ragazze quelle un po' più sicure, quelle sicure, quelle che hanno questa idea grintosa, diciamo così, di affrontare
1: quindi
0: la vita.
1: Anche nell'abbigliamento,
0: nel trucco, eccetera, eccetera.
1: Si truccano molto, io vedo che si truccano abbastanza,
0: ma soprattutto è il modo in cui si truccano. Ad esempio, qui da noi è sempre andato molto il contorno netto, non c'era il labbro molto evidenziato.
1: Sì.
0: E invece il modo di truccare coreano è di sfumare un po' i toni, come fossero praticamente se gli acquerelli, quindi non c'è un contorno netto ma è tutto sfumato, quindi il labbro non è che c'è proprio il labbrone rosso e poi c'è il resto, si sfuma e diciamo in qualche modo viene degradato piano piano verso il colore della pelle, e questa è un po' la tendenza che...
1: Sì, no, dovrei vederlo, non riesco a capirlo così.
0: Non è netto, cioè
1: non è netto.
0: Sai che da noi quando tu ti metti il rossetto ti metti il rossetto, quindi è bello evidente. Invece lì anche con l'uso delle matite lo sfumano il rossetto, no? Per cui alla fine è un degradare di vari toni fino che arrivi.
1: È anche un metodo piuttosto elaborato, ci vuole
0: devi
1: metterti
0: elaborato.
1: La sveglia minimo 3 ore prima la mattina.
0: Assolutamente.
1: Per prepararti così.
0: Ma
1: chi
0: ha una figlia adolescente sa che i bagni sono occupati per 2-3 ore minimo prima di un'uscita.
1: Ma occupa troppo tempo, tesoro.
0: Lo so.
1: Cercare di fare anche
0: e quindi non
1: cose
0: puoi,
1: più veloci.
0: Non puoi essere una Korean buddy.
1: No, ma neanche da ragazza lo sarei stata.
0: Ecco. Per quanto riguarda invece poi appunto il trucco, si usano molto i toni caldi e neutri, e quindi piacciono un po' questa tendenza, e viene accentuato l'occhio. D'altro canto in Corea insomma hanno gli occhi un po' a mandorla, e viene accentuato anche nella riproposizione occidentale, diciamo così. È una roba di moda, come succede sempre, quando
1: ma
0: naturalmente
1: sì, passerà anche quelli
0: bravissimi,
1: tranquilli.
0: Guarda, noi passa che abbiamo tutto. Qualche anno in più ne abbiamo viste di ogni, e quindi
1: poi ritornano, poi ritornano. Vanno di nuovo, è così.
0: Momento insomma va un po' questa tendenza qua, perché l'immagine proprio delle star, della musica K-pop è diventata dominante, e quindi
1: certo,
0: naturalmente tutti cercano di copiarli, come si faceva una volta, c'è chi si vestiva come i Rockers, chi si vestiva come Michael
1: Jackson.
0: Ma dai,
1: ci siamo passati tutti, dai, anche noi quando eravamo giovani,
0: certo.
1: Magari non certo con gli input che ci sono al giorno d'oggi, perché ce ne sono molti di
0: oggi
1: più.
0: Oggi siamo vicini al lavaggio del cervello,
1: certo,
0: in certi casi.
1: Cervello.
0: Assolutamente.
1: Noi no, però abbiamo avuto anche noi le nostre mode.
0: Certo. Fa parte dei rituali
1: vita.
0: Di passaggio.
1: Bravo, hai detto bene, proprio rituali di passaggio di ogni persona. Dai.
0: È vero. Diretti verso le 10 del mattino.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Radio BCS. Unforgettable.
4: Unforgettable.
3: Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
5: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
3: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile, stile e design.
5: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
4: Unforgettable.
3: Unforgettable.

0: amici, storia della musica degli anni 90 con 883 sei un mito. Quanto l'abbiamo cantata questa canzone qua?
1: Tutti l'abbiamo cantata, come quasi tutte le canzoni degli 883.
0: Assolutamente.
1: Perché se, cioè, invitano proprio a cantare, a essere cantate in coro.
0: In coro, bene, Nuccia dice bene.
1: No, ma in effetti ti viene la voglia proprio di cantarle al karaoke, perché è il classico karaoke con le canzoni degli 883.
0: Che belle canzoni, che bella musica, gli anni 90 da ricordare, cari amici. L'abbiamo fatto in questo passaggio con Unforgettable, dove ci mettiamo proprio le canzoni, quelle che sono state emozioni numeri uno.
1: E numeri uno, naturalmente. Grazie a Falegna Maria Padone e Stile Design. Come ben sapete, sono tornati al lavoro dopo le vacanze, hanno riaperto, sono carichi di energie, vi aspettano con tantissime novità per i vostri spazi, nelle vostre case, per quanto riguarda gli infissi. E quindi vi aspettano in via Madonna Marina a Sottomarina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
8: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
7: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
7: le spiagge dove ci si abbronza di più,
8: per sentirti coccolato,
7: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
8: Per la tua vacanza al mare,
7: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
8: Scegli il meglio per te.
7: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
8: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
7: Cos'altro?
9: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
10: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
9: Fun Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
10: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
9: Prenota online su centroastoria.it.
11: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
12: Da Casa Mania trovi serra.

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Fascidampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Mars, anzi era Bruno Mars, Caranucci.
1: Era, non sembrava, era lui,
0: Allora, 10:15 del mattino, abbiamo parlato di tendenze nel mondo beauty, troppo femminili. Questa mattina volevo parlare di qualcosa più maschile, anche se in verità anche molte donne si avvicinano a questo mondo, il mondo dei videogiochi, che un tempo era molto maschile, adesso in verità è ormai a 360 gradi.
1: Non anche mi ha mai attirato, però so che è una realtà.
0: Vabbè, no, non stiamo parlando di a cosa piace a Nuccia, stiamo parlando di cosa piace al mondo.
1: No, beh, ogni tanto diciamo.
0: Stamattina
1: ogni
0: notizia è filtrata dalla sensibilità di Nuccia, ok? Però il mondo
1: mi porto la mia esperienza da donna.
0: Ho capito, ma
1: ormai
0: un'età,
1: grande.
0: Hai un'età in cui i videogiochi forse non sono più la tua prima idea, probabilmente, ma ci può stare, Nuccia.
1: No, non sono mai stati, ma va bene, va bene.
0: Ok, allora, stamattina è complicato fare il programma. Videogiochi sta diventando il nuovo settore di investimento importante, come un po' il mondo dei trucchi, abbiamo detto, c'è un business pazzesco, no? E se tu giri nei negozi nel weekend li vedi pieni di ragazzi che comprano trucchi e prodotti di bellezza. Stessa cosa, il mondo dei videogiochi sta generando economie importanti. Quando ci sono economie importanti, la gente si butta a pesce, cara Annuncia, soprattutto chi ha bisogno di investire, magari di farsi anche un po' un'immagine, diciamo, pulita, se dopo anni in cui magari hanno avuto delle posizioni non proprio pulite al 100%. Stiamo parlando ad esempio dell'Arabia Saudita, tu sai che hanno fatto i soldi in tanti modi e adesso stanno cercando un po' di guadagnare sull'immagine, diciamo, di democraticità
1: e di diversificare anche magari
0: un po' diversifico anche gli investimenti, non solo petrolio, perché prima o poi potremmo anche smetterlo di usarlo in grande quantità. E allora stanno investendo proprio nel mondo dei videogiochi, hanno comprato l'azienda, quella più grossa in assoluto, che produce videogiochi, quindi in qualche modo sono entrati non dalla porta secondaria ma proprio dalla porta principale, e hanno fatto un investimento credo di $55 miliardi. Una robetta.
1: Sciocchezzuole.
0: Ecco, e in questo modo sono riusciti ad entrare da protagonisti in un mercato altamente competitivo, ma non fanno solo questa cosa qua, non si sono limitati solo a comprare questa grande azienda, ma stanno investendo molto anche nell'organizzazione di eventi dedicati, perché tu sai che ci sono i cosiddetti e-sports, che sono queste gare, queste competizioni di giochi elettronici, dove c'è il calcio ma non solo, si fanno diciamo gare di tutti i tipi, e lì fanno dei campionati mondiali con dei montepremi esagerati.
1: Ah, ho letto di questa cosa.
0: Roba da $70 milioni.
1: Sì, c'è gente che si è arricchita.
0: Bravissima.
1: C'è campioni di questi
0: di questo settore,
1: che sono diventati milionari.
0: Quindi i vostri figli, quando vi dico mamma sto giocando ai videogiochi.
1: No, è come volesse fare il calciatore, ma quelli pagati bene.
0: Si sta allenando per un futuro. Quindi
1: esatto.
0: non dite a vostro figlio metti via la console, ma gioca.
1: E prendi il pallone.
0: Ecco, no. Ormai il pallone non si guadagna
1: ma
0: più un tubo, bisogna guadagnare con gli e-sports. Si fanno anche meno male, al limite ti sloghi il pollice, perché non è un gioco pericoloso.
1: No, infatti avevo letto che girano parecchi soldini.
0: Girano parecchi
1: soldini.
0: Ecco, quindi sappiatelo, cari amici, è un bel investimento se vostro figlio gioca ai videogiochi. Mi immagino adesso i genitori a casa.
1: Basta rimproverarli.
0: Ecco, mamma vada a giocare giù. No, stai giù su a giocare ai videogiochi.
1: Allenati ai videogiochi.
0: Il mondo cambia, cara Nucci, e non ce ne accorgiamo.
2: Faccio

0: Siamo in zona Call and Listen, quindi abbiamo i nostri amici a casa che hanno deciso la canzone che noi dobbiamo suonare.
1: E noi lo faremo con molto piacere.
0: Infatti basta mandarci un messaggio al 338-2662-777, un'operazione facile facile.
1: Cosa ci hanno richiesto di bello?
0: È una canzone bellissima, tra l'altro, di Eros Ramazzotti. Lui ha scritto pagine memorabili della musica italiana.
1: Confermo.
0: Questa la conosciamo tutti, si chiama L'Aurora.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.

0: da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
1: Ci trovi tanto divertimento.
2: Tre Bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
0: Passa a trovarci.
1: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sotto Marina Venezia.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
7: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
8: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
7: Sabato 29 agosto, Decimorelli Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
8: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
9: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
7: Chioggia, che storia, un'estate tutta da vivere.
10: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.

0: voce di Ultimo Romantica, 10.35 del mattino. Abbiamo parlato di campioni di videogiochi che guadagnano un sacco di soldi. Sai che anche in Italia abbiamo dei super campioni, cara Nuccia. Non so se conoscete una giovane friulana, una ragazza italiana, quindi, che sta spopolando letteralmente nel mondo dei videogiochi. In particolare,
1: vedi che ci sono anche donne, quindi.
0: Anche
1: sono...
0: donne, esatto.
1: E campionessa.
0: Campionessa, questa, ti ripeto, in Italia è una vera e propria campionessa, una ragazza friulana, e gioca un gioco particolare che si chiama GeoGuessr, che io francamente non avevo neppure mai sentito. Si chiama Gritta Regina questa ragazza. Come funziona questo videogioco? Si utilizza il Google Street View, quindi sai quelle mappe che si trovano online, per cui puoi girare tutto il mondo in maniera virtuale. Questo è un piccolo genio, perché praticamente semplicemente da un'immagine qualsiasi di Google Street View riesce a risalire a che città si tratta.
1: Mamma, deve avere fatto molta pratica, eh.
0: Molta pratica.
1: Deve aver studiato molto.
0: Studiano 6 ore al giorno tutte le mappe del mondo, cari amici delle grandi città planetarie.
1: Ma poi è importante ricordarsele.
0: Bravissima. Quindi lei fa una sorta di passeggiata virtuale, in questa passeggiata virtuale riesce a dirti in che città sei, in quale posto del mondo, eccetera, eccetera. Ed è una campionessa mondiale, tanto più che nei prossimi giorni ci saranno i nuovi campionati del mondo e lei partecipa proprio. Quindi si tratta di una super campionessa. Io francamente ne ho sentito parlare per la prima volta questa mattina, lo ammetto.
1: Beh, anch'io, ma a parte che di qualsiasi gioco.
0: Sì, non siamo.
1: ne sento parlare per la prima volta quando se ne parla.
0: Assolutamente.
1: Per cui non è strana la cosa. Ma è interessante, perché
0: complimenti davvero.
1: Metti in funzione il cervello, la memoria.
0: Ecco, rispetto ad altri videogiochi, questo è anche infatti viene considerato un videogioco geografico educativo.
1: Educativo, a parte che li hanno rivalutati molto ultimamente, diciamo, gli scienziati, i medici, i videogiochi
0: li hanno rivalutati, bene.
1: Sì, che stimolano l'intelligenza anche nei ragazzi giovani.
0: Certo, stimolano l'economia, stimolano l'intelligenza.
1: E l'economia soprattutto.
0: Ecco. Ma ad esempio, sai, prima abbiamo parlato di questi arabi che hanno investito tantissimo, e proprio uno di coloro che sono a capo di questo fondo gigantesco, che è il fondo PIF, noto perché fa proprio questi un fondo di investimento arabo che spende grandi cifre proprio asset planetari, come può essere appunto quello dei videogiochi. Lui è un grande appassionato di videogiochi, quindi in verità conosceva un po' questo mondo.
1: Ah, ecco, allora ha preso qualcosa, fa qualcosa che gli piace.
0: Probabilmente sì, che è la cosa più bella della vita, no? Quando tu vai a lavorare anche in un settore che ti piace. Quindi lui è un appassionato di videogiochi, seppure comprato la casa che li produce, perché non tutti lo possono fare.
1: Io che sono appassionata di cinema, avessi soldi
0: ti compreresti Hollywood.
1: Mi sei comprata una casa di produzione e i film me li sarei fatta io.
0: Ecco,
1: per dire,
0: quindi ti alzi la mattina: questa mattina voglio ad un western, cortesemente fatemi un western.
1: Quindi bisogna avere anche i mezzi per fare queste cose.
0: Certo,
1: c'è poco da fare.
0: Lui c'ha il portafoglio leggermente grosso, cara Nuccia.
1: Io no.
0: Due canzoni, c'è Simply the Best.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus, in via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità, vi aspettiamo numerosi.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
11: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
11: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
11: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Tu conosci Milano Wine Bar?
14: Conosci i nostri cocktail?
13: I nostri aperitivi?
14: I nostri ricchi buffet?
13: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Buongiorno, bentrovati.
1: Buongiorno.
0: C'è riservato per due, Caranuccia.
1: Sì, ci siamo ancora per qualche minuto ancora insieme.
0: Ecco.
1: Io stavo guardando quel maltempo che sta imperversando nel nord Italia. Sto guardando le immagini che hanno postato proprio qualche istante fa su addirittura trombe d'aria nel Varesotto.
0: Pensa un po'.
1: A Malpensa voli cancellati. Tempeste di fulmini in Toscana. Ultimamente sente molto parlare di queste tempeste di fulmini. Non so se ne hai sentito anche tu, anche l'altro giorno in altre parti del nostro paese, dell'Italia. Proprio una caratteristica di questi ultimi tempi, queste tempeste di fulmini, che sono impressionanti, indubbiamente.
0: Immagino.
1: Perché poi i fulmini ci sono anche i tuoni e tu te ne sei scappato, ho fatto scappare uno stanotte a quanto pare.
0: Sì. Senti, allora invece volevo parlare di un personaggio che tutti noi abbiamo conosciuto grazie soprattutto al successo enorme di I Will Always Love You di Whitney Houston, che abbiamo poi scoperto era stata portata inizialmente al successo da Dolly Parton, che molti di voi conoscono anche per altre cose, altre canzoni. Insomma, è molto famosa soprattutto in America perché lei fa un genere musicale che è il country, che qui da noi non ha mai avuto questa grandissima popolarità. Però insomma ha fatto delle cose che anche da noi hanno funzionato, ad esempio We Got Tonight, ti ricordi, con Kenny Rogers?
1: Ma sì,
0: quella
1: ma
0: che poi è diventata Grazie Perché.
1: Ma guarda che io Dolly Parton la conosco anche come attrice.
0: Assolutamente. Poi non tutti sanno che ad esempio la famosa pecora Dolly, quella che hanno clonato, si chiamava Dolly, amici, voi forse non lo sapete, perché era stata clonata da una cellula mammaria. Siccome Dolly Parton c'ha delle poppe.
1: Come mammario, ecco. Apparecchio di mammario.
0: E quindi la pecora è chiamata Dolly in onore di Dolly Parton. Guardate che non sto scherzando, questa è storia.
1: No, ma è vero, io me lo ricordo.
0: Non è una battuta,
1: No, io me lo ricordo che me l'avevano detto ai tempi.
0: Certo.
1: Che l'avevano dato questo nome proprio in onore di Dolly Parton.
0: In onore delle poppe di Dolly Parton.
1: Questa sì, perché lei è famosa, molto famosa in America,
0: ecco,
1: come cantante country, come attrice, ma anche per le sue poppe,
0: per le
1: diciamoci
0: sue poppe.
1: La verità.
0: Adesso ha deciso di fare un museo, non sulle poppe, su Dolly Parton.
1: Figura intera, eh.
0: No, perché vi immagino il museo delle poppe, fuori ci sono questi due grandi segni. Meraviglioso. E quindi lei ha deciso di realizzare questo museo dove in qualche modo metterà tutte le immagini più belle della sua carriera, vestiti di scena, tutte queste cose. Naturalmente lo fa Nashville, che è la patria della musica
1: della country. Anche perché Dolly Parton adesso ha 80 anni.
0: Ha 80 anni. Sì. Quindi diciamo che anche quelle sono un po', come dire, in fase decadente, perché poi sai che anche il seno, amici.
1: Ma guarda, che è una delle prime cose che
0: sfida la legge di gravità, soprattutto se ce li hai.
1: Ce ne hai tante.
0: Esattamente. Quindi probabilmente è la cosa adesso meno impattante.
1: Ma che ne sai tu? Ma che ne sai? Si è messa una bella impalcatura.
0: Lo tiene ancora su.
1: E lo tiene su.
0: Evviva Dolly Parton, allora, cari amici. Visto che ne abbiamo parlato, un altro pezzo famosissimo di Dolly Parton è questo, cari amici, che è un piccolo classico della musica country, si chiama Islands in the Stream.

0: Rogers in Island in the Stream, canzone scritta dai fratelli Gibb, che erano nel momento di grande popolarità, insomma, certo. Qui eravamo nel 1983, era ancora forte l'hype della febbre del sabato sera, Caranuccia.
1: Giusto.
0: Quando Barry metteva la firma su una canzone,
1: era un successo assicurato.
0: Assolutamente, poi fece anche il disco con Barbara Streisand, ti ricorderai, insomma, era l'epoca d'oro dei fratelli Gibb.
1: E in effetti anche questa canzone ce la ricordiamo, dai.
0: Insomma, fu un successone clamoroso in quegli anni.
1: È familiare, l'avete sentita?
0: È familiare.
1: È una cosa familiare.
0: Bene.
1: C'è una cosa che hai sentito.
0: Hai sentito,
1: magari
0: sì.
1: Magari in passato, magari era tanto che non la sentivate.
0: Ecco, ma... sì, infatti non è proprio un pezzo che si suona spessissimo.
1: Sì, ovvio.
0: Perché, come dicevamo, la musica country qui da noi non funziona. Invece andremo tutti a Nashville a vedere il museo fantastico dedicato a Dolly Parton.
1: E facciamo anche tanti auguri, perché ho letto che ha avuto qualche problema
0: di salute
1: ultimamente. Insomma, sai, non si muove più tanto.
0: Da ottantenne, però... cosa vuoi?
1: È anche normale.
0: C'ha qualche acciacchetto, insomma, c'ha qualche acciacco.
1: Sì, sì.
0: Senti, volendo, Caranuccia, siamo arrivati proprio alla fine dell'ora, quindi abbiamo un'ultima canzone da fare insieme, ma qui
1: bene.
0: Chiedo naturalmente la tua consulenza.
1: Sì, sì,
0: cioè...
1: andiamo ad ascoltarla insieme.
0: Vado a sentire l'ultimo pezzo della giornata.
1: Sì, sì.
0: Avevo pensato che sarebbe bello sentire una hit degli anni 90, non so come la vedi.
1: La vedo bene.
0: Anche perché era già pronta, quindi non la cambio.
1: Appunto.
0: O la vedi bene, o la vedi bene. Sweet Dreams, ci sono i Labouche.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: girava nei locali, nelle discoteche, nelle radio.
1: Certo, me lo ricordo.
0: Aspetta,
1: molto
0: c'era
1: bene.
0: Un'altra, nei Walkman, Caranuccia.
1: Qua stiamo parlando di archeologia elettronica.
0: Archeologia elettronica. Quanti di voi avevano il Walkman con Sweet Dreams nelle cuffie?
1: Ma tutti avevamo.
0: Che disco meraviglioso, cari
1: le
0: amici.
1: Le cuffie in tema, cioè sono anche adesso le cuffie, ma soltanto che con sistemi diversi.
0: Certo, adesso si usano i telefoni, normalmente, come device, sì, diciamo, per ascoltare la musica. Melanie Thornton, tra l'altro, la cantante, l'abbiamo persa ad inizio anni 2000 perché in un incidente aereo venne giù appunto il volo dove lei c'era, e quindi giovanissima, poco più di 30 anni, cioè, abbiamo perso questa. Sì, era una bellissima voce, perché poi insomma la sua voce diede il successo a diverse canzoni della Bush, certo. Aveva iniziato anche una carriera da solista, ma se non l'avete più sentita c'è un motivo, cioè che
1: è
0: questo, insomma,
1: non c'è stata più.
0: Ecco. Non c'è più, ecco, Melanie Thornton.
1: Fisicamente non c'è più.
0: Però ce la ricordiamo con queste bellissime canzoni. Sweet Dreams fu il pezzo che ce li fece conoscere, anche se in verità in maniera mascherata erano sempre loro. Il primo successo che fecero era Tonight is the Night delle Click, che in verità, sì, il progetto Le Click non erano altro che la Bush con un nome diverso.
1: Ecco.
0: Questo per spiegare un attimo.
1: Guarda, meno male che me l'hai detto.
0: Ma lo so,
1: avevo questo dubbio da anni.
0: E lo so, era un dubbio amletico
1: meno
0: che
1: male
0: molti hanno.
1: Che me l'hai detto, perché
0: quindi amici, i Le Click e la Bush
1: morta
0: sono
1: tranquilla,
0: ecco, adesso puoi tranquillamente andare, Lucia,
1: a portarmi in tomba sto dubbio proprio. Allora senti, volevo prima di andarmene,
0: sì, hai altri segreti che vuoi che ti sveli?
1: No, basta, che per oggi basta così,
0: va bene così.
1: Ecco, volevo solo salutare Gioielleria Ballarina, naturalmente invitarvi ad andare a vedere le coloratissime collezioni dell'estate, tutte molto belle, colorate, ma anche accessibili come prezzo. Per esempio i bracciali e le collane firmate Comete Gioielli a partire da 68 euro in argento e pietre naturali in tutti i colori, ma poi anche molto altro. Vi invitiamo ad andare a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarina e voi sarete aggiornati su quelli che sono tutti i nuovi arrivi.
0: Fantastico, Nuccia, è stato bellissimo anche questa mattina,
1: anche per me,
0: è
1: grazie.
0: Stato meraviglioso, è stato anche abbastanza intenso.
1: Sì, ma 10 minuti fa ha detto io non so come faccio a fare il programma stamattina
0: con questa donna.
1: Ma sai che vabbè, lo stesso,
0: io sono una persona volubile, ogni tanto cambio idea. Diamo un'occhiata di orologio, a domani.
1: Ciao.
0: Da 5 minuti e mezzo sono le 11 del mattino. Buongiorno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Sì. Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

K-pop, quindi di influenze coreane nella nostra cultura, il mondo musicale sicuramente è una vera e propria invasione di artisti che arrivano proprio da quelle latitudini. Cat's Eye con Animal da Radio BCS, 11:17. Sta per arrivare una nuova ondata di calore, per fortuna non colpirà in maniera forte ed intensa il nord dell'Italia, ma soprattutto il centro e il sud. Poi naturalmente ci dispiace per il centro-sud Italia, le temperature attese sono fino a 45 gradi, tra i 40 e i 45, quindi questo anticiclone africano porterà un nuovo picco di caldo nelle regioni del centro-nord Italia. Al nord invece andrà al nord andrà invece un po' meglio, con temperature che potrebbero essere di 10-15 gradi inferiori rispetto proprio a quelle del sud. Avremo qualche temporale ancora nella giornata tra oggi e domani, poi invece per il weekend arriverà il bel tempo, ma con temperature, diciamo, vista l'aria che tira, decisamente più tranquilla. Insomma, staremo sui 30 gradi come punta massima, che per quanto riguarda il nord, visto quello che abbiamo vissuto nei giorni scorsi, non è neppure male. Invece al sud ci sarà grande sofferenza, 40-45 gradi sono sicuramente temperature fuori scala e sopra i limiti. 11:18 del mattino, ancora buongiorno, bentrovati, la nostra bella musica insieme anche oggi fino alle 13. Vi faccio ascoltare Arcomi, Insuperabile.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

Varli, vi consiglio l'intero album, vi consiglio l'intera discografia dei Jungle perché secondo me sono fantastici, fanno un super sound. Questo passaggio in particolare grazie a Planet Bike, voglio ricordarvi che se avete bisogno di una bici nuova, muscolare oppure una mountain bike, sappiate che dai nostri amici di Planet Bike potete trovare un'ampia scelta ma soprattutto prezzi molto molto molto interessanti. C'è ancora una bella promo, si può risparmiare il 30% se andate in queste ore dai nostri amici di Planet Bike. Un saluto e un grazie a tutto lo staff, prossimo appuntamento con la bella musica e le novità ritorna tra 120 minuti.

0: Siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta
13: Scuola di Musica.
12: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia,
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Proprio settimana scorsa è stata una delle novità di questa settimana, della scorsa settimana, l'abbiamo sentita proprio nello spazio Out Now. Adesso invece ha preso posizione all'interno dei nostri appuntamenti la voce, quella di Umed Who. La canzone si chiama Energy. Siamo nel cuore dell'ora, ancora un buon martedì, bentrovati, 25 d'agosto. Ci stiamo indirizzando verso la parte conclusiva di questo mese, che rappresenta sempre il mese clou delle vacanze, quindi continuiamo a salutare, a dare il benvenuto a tutti i visitatori, no? Che sono in città qui a Chioggia per godersi qualche giornata di relax. Giornata abbastanza grigia quella di oggi, ma comunque secondo me un giro al mare si può fare, anzi magari una volta tanto senza morire di caldo sotto il sole, potrebbe essere anche un modo diverso proprio di vivere il mare in queste ore. Cari amici, è tempo di musica e di successi degli anni 2000, c'è infatti Simple the Best. Abbiamo scelto per voi nei prossimi minuti la canzone di Shakira che si chiama Addicted to You e poi quella degli Star Sailor che si chiama Four to the Floor.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
8: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
7: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
8: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
7: Prenota online su centroastoria.it.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
10: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
9: Sabato 29 agosto, Decimo Rally Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
10: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
11: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo le mani.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
16: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: 11.48 del mattino, è tempo di lasciare spazio alle notizie e all'informazione di ultima ora. Vi raccontiamo quindi i fatti più importanti dalla nostra città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: L'informazione da Chioggia e Sottomarina, le ultimissime, turismo positivo, il bilancio della stagione, il maltempo dei giorni scorsi ha rinfrescato l'aria, le temperature si sono abbassate, il gran caldo al momento sembra essere diventato un ricordo. Su come sarà il meteo nel prossimo futuro si possono solo fare le supposizioni, ma i vacanzieri, i pendolari a partire da questi giorni fino a quando apriranno le scuole continuano a prenotare per arrivare in città. Ottimi risultati in generale per il settore open air a Chioggia, dimostra di essere molto competitivo. La stagione ha visto un'occupazione in crescita, la prima parte risulta in leggero aumento, in totale i numeri parlano del 49,5% per i posti presi rispetto all'anno scorso. Per giugno invece si è assestato sul 65% e luglio ha raggiunto il 72%. Soddisfazione soprattutto nel comparto alloggi. La settimana dal 10 al 16 agosto, in base ai dati diffusi da H Benchmark in sinergia con Federalberghi e Faita Veneto, mostrano un'occupazione al 75,5%. Per Chioggia il mercato predominante rimane quello nazionale, 66,8%, poi 22,1% quello tedesco. Schianto sulla Romea tra due auto ieri a mezzogiorno sul lungo Brenta, nella strada statale Romea che porta verso Calino. All'altezza della deviazione che conduce verso la foce del Brenta sono state coinvolte un Audi A1 e una Fiat 500. Da una prima ricostruzione l'Audi stava procedendo da Calino in direzione Romea, mentre la Fiat 500 stava sopraggiungendo dalla Romea con l'intento di procedere lungo il Brenta verso la foce. E le auto si sono scontrate all'incrocio. A bordo dell'auto A1 una famiglia di Chioggia, una mamma che stava recandosi al lavoro accompagnando le due figlie, il papà la stava precedendo di qualche minuto a bordo di un'altra vettura. A bordo della 500 invece una famiglia di origini orientali, mamma, papà e tre bambini. Le ferite riportate dagli occupanti delle due vetture non sono sembrate gravi, per fortuna. Ancora dalla nostra città, il personale e i gestori del Pepe Nero chiedono di poter riaprire. I gestori del Pepe Nero attraverso una nota contestano la decisione del questore di Venezia che ha imposto la chiusura del locale per 15 giorni per le segnalazioni di rissi avvenute nelle vicinanze del locale stesso e chiedono che venga rivista l'ordinanza e di poter riaprire i battenti. Siamo molto amareggiati, scrivono, per la chiusura di 15 giorni imposta al nostro locale e disposta in seguito ad una rissa avvenuta di notte all'esterno e quando eravamo già chiusi. Non è nostra intenzione minimizzare la gravità di una rissa e siamo i primi che condanniamo qualsiasi episodio di violenza, tuttavia siamo profondamente amareggiati perché a doverne fare le spese è un'attività che da sempre investe concretamente sulla sicurezza e sulla tutela dei propri clienti. Continueremo a fare il nostro lavoro come sempre, ma in questa vicenda ci sentiamo profondamente penalizzati e vittime di un'ingiustizia che non meritiamo. Erano queste le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
9: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
8: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
10: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
2: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
2: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
2: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
2: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
2: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors.

0: 4-95-38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La canzone dei Fan si chiama Sun Nights da Radio BCS. Si parla spesso di viaggi, di turismo, una nuova tendenza nel mondo dei viaggi è passare anche per i supermercati delle città dove si va in vacanza, un modo di visitare il paese local partendo anche dal cibo, quindi immergendosi nei supermercati per vedere anche cosa mangiano lì nel posto dove vai, no? Quindi cominci ad apprezzare anche magari il cibo locale, i marchi se sono stranieri, quindi trovare, che ne so, qualche salsina, dolcetto, le cornea particolare da portarti magari poi pure a casa dopo la vacanza. Questa è una tendenza che viene segnalata e che è in grande crescita, ma se lo guardate anche qui dalle nostre latitudini, insomma, spesso e volentieri trovi tanti stranieri, insomma, o comunque turisti che bazzicano nei supermercati, sia perché poi sempre di più, insomma, sta cambiando anche lo stile della vacanza. Spesso e volentieri invece degli alberghi si utilizzano i B&B oppure gli appartamenti, per cui è un trend anche quello in crescita, e lì molti magari si preparano da mangiare a casa, per cui fanno il passaggio al supermercato, ma anche per vedere un po' di tipicità, diciamo, sotto l'aspetto del gusto. Cari amici, era l'appuntamento con Simply the Best. Io direi a questo punto possiamo mettere un'altra bella canzone prima di fermarci, e quindi direi ritornare alla stretta attualità. Abbiamo Serena Brancale nei prossimi minuti, Al mio paese e tra non molto lo sport.

0: 44, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Tomato by Claudia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Music Hey, amici, con Girl Next Door insieme anche a Wiz Khalifa. Mezzogiorno e 48, è tempo di lasciare spazio anche all'informazione sportiva, quindi vi raccontiamo un po' le ultimissime della giornata, nuova pagina dedicata allo sport.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova.
1: Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
1: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
4: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: L'edizione di oggi di Sport News, subito le ultime notizie, partiamo dallo sci, nuova operazione alla gamba sinistra per Federica Brignone, lo ha annunciato alla stessa sciatrice con un post sul proprio profilo Instagram. La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, per questo il team medico ha deciso di intervenire in maniera chirurgica. L'obiettivo principale sarà rimuovere la placca per una pulizia della zona con la possibilità di intervenire ancora sul menisco. Ancora parliamo di infortuni, questa volta quello di Sinner, continua il giallo intorno alle condizioni del ginocchio di Jannik Sinner. In giornata il numero uno del tennis mondiale è stato di nuovo al J Medical di Torino per il 25enne di San Candido. Sono in programma nuovi controlli e nuovi test al ginocchio. Sono triste e deluso, mi servirà ancora tempo, ha dichiarato pochi giorni fa annunciando la sua assenza a New York. Parliamo adesso invece di calcio, abbiamo completato la prima giornata del campionato di calcio di Serie A, vincono tutte le grandi, ma a convincere è soprattutto la Roma. Malen e Dybala, variabili scudetto per Gasperini, la Roma fa sul serio, ieri ha spazzato via con un perentorio 4-0 la Fiorentina e soprattutto Malen in attacco fa paura, 3 gol addirittura realizzati dal giocatore che già nel finale della scorsa stagione aveva dimostrato di avere il piedino molto caldo. Per quanto riguarda la Juventus, si muove invece per cercare un sostituto di Yıldız, frattura al piede sinistro, si decide in queste ore sull'operazione, i tempi di recupero, cambia tutto per quanto riguarda il mercato dei bianconeri, si parla adesso della possibilità di trattenere Nico Gonzalez oppure puntare all'arrivo di Sorloth. Queste potrebbero essere alcuni degli arrivi dell'ultima ora per i bianconeri. Era l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
6: Gran Sostanco, Eden Beach.
5: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
6: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
5: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
6: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Gran Sostanco, mi piace.
7: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città. Radio BCS.
11: Encore un dimanche, je dis ça.

0: bella musica di BCS, amici, con Giselle, l'ultima per oggi. Vi lascio con We Love 90. Buon ascolto, buona giornata, buon pranzo, vista l'ora. Ci ritroviamo come sempre domani. Ciao a tutti.
1: We Love 90. 90. 90. Tutti i giorni su BCS.

0: soddisfazione con
1: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
3: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
3: Prenota online su centroastoria.it.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serra

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: We Love 90.
1: Nel 1996 fa molto discutere l'imprevedibile e apparentemente inspiegabile successo del Tamagotchi, il pulcino virtuale di invenzione giapponese da allevare ed accudire. Il Tamagotchi è ad oggi il cyber pet più venduto nel mondo.
0: We Love 90. We Love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
13: 10 anni della nostra storia.
14: We love 90.
15: Nel 1999 nasce ufficialmente l'euro. Entra in vigore nel 2002. Il cambio viene fissato in 1936,27 lire. La Finlandia e i Paesi Bassi hanno deciso di non produrre le monete da 1 e 2 centesimi. Queste monete hanno comunque valore legale all'interno di tutta l'eurozona.
14: We love 90.
13: We love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finalmente ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

buone. Bene. Quanti gradi ci sono secondo voi oggi? Quanti gradi? Vediamo se indovinate. 26, perché ha piovuto, non so se avete sentito la pioggia di questa mattina, erano credo intorno alle 5, 4 e mezza, 5 più o meno. Ecco, ha fatto una bella pioggia, bella piena, bella intensa, bella, cioè la sentivi proprio cadere. Adesso c'è il sole, cielo un po' nuvoloso, però credo che il tutto sia passato, quindi non ci sia, non ce ne siano più di piogge adesso nei prossimi giorni. Vabbè, non importa. Come state? Tutto bene? Tutto ok? Buon pomeriggio. Martedì, secondo giorno della settimana. Oggi è il 25 di agosto e tutto va bene. Si spera. Monica Laurenti naturalmente, Radio BCS. Adesso abbiamo sentito già poco fa una canzone molto ritmata che ci è piaciuta molto di Benson Bonham, ma questa ci piace ancora.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
0: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
0: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Claudia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli, Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
9: Claudia Lab.
10: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
11: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
12: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
11: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
14: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
13: Sabato 29 agosto, Decimorelli Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
14: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
15: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
13: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Pensa, al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia, la provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como con circa 35, Milano con circa 30. Le operazioni sono state eseguite principalmente per alberi e danni d'acqua, pesanti ripercussioni a Malpensa, dove ieri sera alcuni voli sono stati cancellati. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. Quindi noi insomma ci salviamo sempre, dai, a parte qualche albero caduto, qualcosa di così leggero, insomma fortunatamente non subiamo grossi danni quando fa mal tempo. C'è Simply the Best anni 2000, Lord Royals, subito dopo You Give Me Something con James Morrison.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
0: dove i sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
5: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
4: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
5: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
4: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
10: Tuffati nella Milano Experience.
9: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
10: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
9: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
10: Viale Trieste, Sottomarina.
9: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
11: Milano Wine Bar.
12: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.

Messenger. Ancora buona giornata, secondo giorno della settimana, martedì 25 di agosto. Irama, questo è Cabana.

manico. È stata ferita anche un'altra italiana. Questo è successo nell'isola greca di Schiatos. Come centinaia, anzi migliaia di persone ogni anno, questa donna stava osservando da vicinissimo un aereo in fase di decollo quando un forte scarico del motore le ha fatto perdere l'equilibrio, scaraventando la terra. Una turista italiana di 52 anni è gravissima dopo aver riportato profonde ferite alla testa nei pressi della celere pista dell'aeroporto greco Alexandros Papadamis di Schiatos. Secondo i quotidiani locali, la donna avrebbe un'emorragia cerebrale e un grave trauma cranico. L'incidente è avvenuto ieri, due settimane fa, precisamente il 10 di agosto, e praticamente adesso questa donna che si trovava vicino al muretto perimetrale quando un'intensa raffica di aria causata dai motori del volo l'ha travolta, facendola cadere sull'asfalto. I soccorsi sono stati immediati e la donna è stata trasportata d'urgenza al centro sanitario di Schiatos. Speriamo che adesso al limite stia bene, speriamo proprio di sì. Un'altra donna avrebbe subito invece una frattura al braccio. Pensate la potenza che ha un aereo, e quindi automaticamente quando ha scaricato appunto l'aria ha travolto la donna, proprio la potenza di questa raffica di aria molto intensa. Speriamo bene per questa donna italiana che era lì che si stava guardando il decollo ed è stata purtroppo, si è ferita, si è fatta male.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: di ritmo in Unforgettable con Swedish House Mafia. Abbiamo risentito Don't You Worry Child con Gioielleria Ballarin, come sempre in Viale Padova Sottomarina, con tanti gioielli belli per voi, per un regalo, per un pensiero. Ci sono i gioielli di Comete in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Tanti colori a vostra completa disposizione, si va dall'azzurro, verde, rosa, blu, multicolor per tutti i gusti. Oppure c'è la linea Io e Te con dei modelli più semplici e anche eleganti, perle, pietre dure, cristalli e tanto altro ancora. Gioielleria Ballarin naturalmente in Viale Padova Sottomarina. Ora esatta le 15 precise, a tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: 8 Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 41 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Tomato by Clodia, il

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Rocco, ma guarda che bel sole, c'è anche un po' di venticello, credo che oggi sia proprio una giornata da spiaggia, non c'è molto caldo, si sta molto bene al sole. Io non sono al sole, sono in radio naturalmente come potete sentire, però credo che si stia veramente molto bene.

Riccardo, 1, 2, 3, la musica la scegliete alle 15.45. Anche oggi avete la possibilità di sentire tre canzoni del vostro artista preferito. Segnalatecele con un messaggio WhatsApp 338 26 62 777 40 00 46. La linea fissa. Allora, parliamo di finti ispettori di Veritas per quanto riguarda Venezia. Però, insomma, state attenti se magari dovesse succedere anche qui. Naturalmente anche qui a Chioggia, perché chiedono 300 euro in contanti. L'azienda di servizi chiede di stare in allerta. Nessun operatore può chiedere soldi e le multe che effettivamente esistono vanno pagate su PagoPa. Se avete richieste simili, contattate le forze dell'ordine. Cosa è successo a Venezia? Alcune persone stanno suonando i campanelli delle case a Venezia sostenendo di essere ispettori ambientali di Veritas e chiedono soldi. L'azienda di servizi segnala appunto che si tratta di un tentativo di truffa e mette in guardia gli utenti. I finti operatori, spiega Veritas, dicono di aver riscontrato irregolarità nel conferimento dei rifiuti o nella differenziata e chiedono il pagamento immediato di una multa di 300 euro, altrimenti la somma sarebbe destinata a salire. Ma naturalmente nessuno degli ispettori ambientali di Veritas, pubblici ufficiali incaricati di vigilare sul rispetto delle norme sul conferimento dei rifiuti e nel caso sanzionare, è autorizzato a richiedere soldi, né è possibile pagare l'eventuale multa direttamente nelle loro mani. Quindi, cioè, questo proprio non esiste. Le contravvenzioni sono notificate dal Comune di Venezia o dagli altri nei quali è attivo il servizio di controllo e il pagamento deve essere fatto esclusivamente con il bollettino postale allegato alla notifica attraverso PagoPa, chiarisce Veritas. Quindi assolutamente non in contanti. Se qualcuno suona il campanello di casa vostra, vi dice sono un ispettore Veritas, deve pagare 300 euro perché abbiamo riscontrato delle irregolarità. No, non esiste. Quindi se dovesse capitarvi anche qui a Chioggia, niente da fare, attenzione, una truffa. Non è quindi mai previsto il pagamento in contanti e l'azienda, in caso di richieste di questo tipo, invita i cittadini a non pagare e a contattare immediatamente le forze dell'ordine. Veritas rinnova comunque l'invito alle cittadine e ai cittadini a non abbandonare in strada rifiuti e oggetti ingombranti, perché chi lo fa è possibile di una reale sanzione che parte da 300 euro, ma appunto non agli operatori e non in contanti. A Venezia gli unici due sistemi ammessi per eliminare i propri rifiuti sono l'autoconferimento dei sacchetti tra le 6 e le 8 in uno degli oltre 60 punti di raccolta, oppure a partire dalle 8 la consegna direttamente nelle mani dei netturbini che passano porta a porta. Ecco, questo succede a Venezia, però insomma la cosa, il messaggio ovviamente viene mandato e viene via radio, naturalmente a Radio VCS, anche le persone soprattutto che abitano a Chioggia, se ripeto, qualcuno vi suona il campanello sono un ispettore Veritas, dovete pagare 300 euro di multa perché abbiamo riscontrato che non fate bene la raccolta differenziata, niente da fare, una truffa, mi raccomando, soprattutto le persone anziane che magari sono un po' più deboli, quindi attenzione, niente da fare, mi raccomando.

0: Gang di Jungle e con Planet Bike, che si trova in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Siamo quasi alla fine del mese, quindi approfittatene in questi giorni. Ultime bici disponibili e ultimi sconti su tutte le bici muscolari da passeggio e sulla mountain bike da adulti e bambini, super sconto del 30%. Solo poche bici disponibili. Approfittatene di questa incredibile offerta da Planet Bike, che trovate, ripeto, in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Bravissima Olivia Dean, siamo arrivati alle 3:30 del pomeriggio, tra non molto accontenteremo anche Mario in 1, 2, 3, la musica la scegli te. Adesso noi scegliamo due canzoni per voi degli anni 80, la bellissima Human Nature, una delle mie preferite per quanto riguarda Michael Jackson, subito dopo This Time I Know It's For Real.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

la musica la scegli te oggi con un gruppo musicale pop rock statunitense che, se ricordo bene, non c'è mai stato richiesto, però insomma c'è sempre una prima volta, come dice il proverbio, ed è proprio Mario che ci segnala oggi tre canzoni veramente molto belle dei Maroon 5, che è un gruppo comunque che va, che piace. Si è formato a Los Angeles nel 95, composto da Adam Levine, James Valentine, Matt Flynn e Jess Carmichael. Sono riconosciuti con 3 Grammy Award. Il gruppo ha venduto 135 milioni di copie in tutto il mondo, divenendo uno dei gruppi di maggior successo della storia della musica internazionale, quello di maggior successo

ci richiede Mario, She Will Be Loved del 2003, poi Give a Little More del 2010, per chiudere con la bellissima This Summer's Gonna Hurt Like del 2015. Per Mario, 1, 2, 3, la musica la scegli te oggi con Maroon 5.

0: se ci sono i Maroon 5. Abbiamo accontentato Mario oggi, piacevolissime tre canzoni dei Maroon 5, la prima She Will Be Loved, Give a Little More, e poi abbiamo chiuso con This Summer's Gonna Hurt Like. Ciao Mario, buon pomeriggio, 1, 2, 3, la musica la scegli te, torna naturalmente domani. Sono le 15.58, è tempo di Unforgettable con una band storica, mitica degli anni 80-90, sono Spandau Ballet con Only When You Live.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Le 16 con Falegna Media Paduana e Stile Design, che naturalmente da ieri sono ritornati operativi, quindi dopo le vacanze ritornano con grandi novità per la vostra casa, con naturalmente le porte di design in vetro alluminio di altissima qualità. Ricordiamo anche i portoncini blindati, per chi magari se ne fosse dimenticato, sono scontati, c'è la detrazione del 50%, portoncini blindati per mettere in sicurezza la vostra casa e sono anche belli da vedere. Andate, passate da Falegnameria Paduana e Stile Design per un preventivo gratuito, strada Madonna Marina a Sottomarina. Vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, vi auguro un buon pomeriggio, una buona giornata di sole, perché c'è veramente una bella giornata dopo la pioggia di questa mattina. Ci sentiamo domani alle 14, ore esatta. Le 16 e 3 minuti in questo istante. Ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
2: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
2: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
2: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Rial.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Rial.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Boscolo, formazione d'eccellenza.
9: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
8: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
9: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
8: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
9: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
8: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
9: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Guaiò, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Fascidampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Mi sono innamorata di questa canzone a scoppio ritardato. È arrivato.
1: Molto bene Cinzia, grazie per essere stata con noi, è stato un piacere averti
0: noi
1: qua.
0: Chi?
1: E
0: noi
1: con
0: chi?
1: Noi con me. Noi. Io faccio per tre. Allora grazie Cinzia.
0: Questo
1: grazie.
0: È poco ma sicuro che fai per tre.
1: È stato veramente bello averti con noi. A domani. Ciao a
0: sempre
1: tutti, ora esatta.
0: Solite cose.
1: Informazione. Abbiamo ma quelle news.
0: Stai sbagliando radio.
1: Redazione.
0: Stai
1: ci sentiamo dopo.
0: Radio.
1: Abbiamo un ospite adesso, ok? A dopo, grazie Cinzia.
0: Vabbè, pomeriggio intenso, ma non esageriamo.
1: No, me le sono sparate tutte.
0: Infatti, ormai basta.
1: Adesso non ne ho.
0: Adesso stai tranquillo per un attimo, mi fai salutare almeno, dire buon pomeriggio. L'ho detto.
1: Alla grande.
0: Ecco, allora saremo insieme fino alle 19 anche oggi, il 25 agosto. Ormai siamo quasi alla fine di questo mese, eh? Settembre, che bello. Settembre adoro io settembre.
1: Guarda.
0: No, va bene
1: così, ma questa temperatura se rimane così io sono molto contento. Ma adesso Cinzia, diamo la linea alla redazione, adesso abbiamo le news, un secondo solo.
0: Impazzito, grazie. Eppure non fa così caldo ultimamente, ma è impazzito.
1: Tra un attimo.
0: C'è Madonna!

Lisa con bellissima canzone del 2022, quindi un successo del passato molto recente, per carità, perché sinceramente io ci sono rimasta malissimo. Pensavo che Annalisa facesse la canzone per l'estate, ha fatto canzone estiva. Questa non è una canzone estiva, uscita tanti mesi fa ormai, anche perché ormai siamo abituati ad avere le canzoni che durano pochissimo, ed ero convinta che arrivasse con un nuovo tormentone, e invece niente, per cui ci dobbiamo anche accontentare, tra virgolette, di sentire le canzoni del passato. Ora ci fermiamo, a tra poco.

0: dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici. 9

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Gran Sostanco, Eden Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
3: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
3: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
3: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
5: Associazione Musica Chioggia,
3: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: sicuramente una delle notizie più interessanti di oggi è quella che probabilmente, speriamo, si faranno i famosi lavori sulla Romea, che, come dicono sempre, ed è vero, per carità, è una delle strade più pericolose d'Italia, Paolo.
1: Allora, io ti do qualche numero sulla Romea, se vuoi, sì. Tanto per conoscere. Tanto la statale Romea parte da Ravenna e finisce a Marghera. Non è vero che la Romea arriva a Cesenatico, eccetera, eccetera. Non è vero. La Romea parte da Ravenna e arriva allo svincolo di Marghera, Venezia-Marghera. Il tratto veneto è di 71 chilometri, ma in totale 127 chilometri, e attraversa le regioni di Emilia-Romagna e Veneto, e interessa le province di Ravenna, Ferrara, Rovigo, Padova e Venezia. Questo volevo dirtelo, perché in tanti dicono la Romea è lunga, la Romea arriva fino a... No, non è vero, la Romea poi si collega ad altre strade, ma già a Ravenna la Romea finisce, quindi finisce a Ravenna, poi parte una statale che fa a Ravenna, che arriva fino a Riccione, eccetera, e poi si chiamano, hanno altri nomi. È una strada dei primi anni 70 e che adesso è effettivamente, come dicevi tu, assolutamente obsoleta.
0: E quindi ormai da tanti tanti anni si parla della messa in sicurezza della Romea. Adesso se ne sta discutendo molto, ma soprattutto ci sono già dei progetti molto interessanti. Ad esempio, vogliono fare 4 corsie per il tratto più pericoloso tra Giara e Codevigo, varie rotatorie dove ci sono un po' di problemucci.
1: Dove si rallenta, e poi, in definitiva.
0: E
1: ce
0: poi,
1: n'è già una a Portoviro, la stanno per terminare.
0: E poi delle varianti, questa è la cosa più interessante, per bypassare, diciamo, Conche, Codevigo, Valli, Sant'Anna, e poi un'altra variante per aggirare Chioggia e Rosolina. Se fosse veramente così, direi che sarebbe un gran bel progettino.
1: Sarebbe un bel progetto, adesso però ci vorrebbe veramente, bisognerebbe mettersi sotto con una certa solerzia e con serietà per un tratto di treni, di ferrovia, che potesse collegare Venezia a Padova per mezzo anche di Piave di Sacco.
0: Quella è un altro
1: sarebbe
0: problema.
1: Sarebbe una figata. Sai quanta gente verrebbe in treno, quante macchine ci sarebbero meno, quindi qua in città. Veramente questo sarebbe un bel progetto. Quando cominciano i lavori, o quantomeno quando si fa? Si sa qualcosa?
0: No, assolutamente. Qua si sta discutendo, Paolo. Si sta discutendo.
1: La discussione.
0: Sì, però già è qualcosa. Poi la data non lo so.
1: Stiamo lì a guardare queste cose. Sa. La data.
0: Ma che data? Ma poi non è un progetto vero e proprio, insomma.
1: Una chiacchierata tra amici.
0: No, non proprio, però insomma un po' di idee, diciamo, un po' di idee.
1: Vabbè,
0: è già qualcosa. Speriamo, dai, noi siamo qui per la data, non vediamo l'ora di darla.
1: Aspettiamo due canzoni adesso anni 90, i London Beat, ma anche i Banderas. Simply the best. Simply the best.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
0: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
0: Prenota online su centroastoria.it. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

14 anni, però io sì, proprio qualche giorno fa avevo parlato di un compleanno di una 6enne fatto con skin care inclusa, per cui cioè, veramente un fenomeno molto pericoloso da tanti punti di vista. Alcuni non li avevo neanche considerati, sinceramente. Stavo leggendo questo articolo interessantissimo che esordisce così: creme antirughe nello zaino, lozione tra i banchi di scuola. Quindi le bimbe si portano nello zaino non più la merendina con il diario come facevamo noi, ma la cremina, lo scrub, tutte queste cose. E adesso ha un nome: cosmeticoressia. Questo, questo è il nome per l'ossessione dei giovanissimi, appunto, per la skincare. Quindi che cosa si può fare? Beh, innanzitutto, come al solito, c'entrano molto i social, perché anche in questo senso c'è stata una ricerca. Quelli che guardano molto il telefono, stanno sui social, eccetera, utilizzano per il 30% in più, pensate, queste creme, che poi non servono assolutamente a nulla, chiaramente, vorrei vedere. Dagli 8 ai 14 anni magari qualche brufolino puoi avere, ma quando ti avvicini più ai 14 che agli 8. E questo, questa è la cosa che io sinceramente non avevo considerato, fa molto male alla pelle dei giovani, perché ci sono tutte sostanze nocive, e loro sono ancora in crescita e possono veramente far male e alterare seriamente il sistema endocrino, pensate. Per cui lanciamo l'allarme, che è già stato lanciato da mo, però insomma, che ne so, voi che siete genitori di bimbi e bimbe, perché anche i maschietti lo fanno, ma chiaramente molto di più le femminucce, state attenti, controllate gli zaini, non per vedere qualcosa di strano, ma per vedere se c'è la cremina, perché a scuola decisamente la cremina non serve.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

ultimamente di sera ho preso la buonissima abitudine, direi, di ascoltare musica anche di sera, o meglio di vedere i video degli anni 70, 80 e 90. E ieri ho acceso la TV, ho guardato questi video e c'era

0: fosse la più bella canzone del mondo. Dopodiché c'era mio figlio in cucina e anche lui la conosceva e quindi già mi sembrava incredibile. Dopodiché esordito dicendo: una delle più brutte canzoni della storia della musica. Ma guardate come dire, te la canti. No, adesso spieghiamo. Grandissimo successo dei Duran Duran, però non della storia della musica, ma tra le canzoni dei Duran Duran, a mio parere personale, forse non la più bella, ecco, però ho avuto voglia di condividerla con voi per l'ennesima volta, perché l'abbiamo sentita tantissime volte. Grazie anche ad Unforgettable e grazie a Gioielli Ballarin, che vi aspetta con tutti questi bei gioielli colorati per l'estate, quelli soprattutto firmati Comete Gioielli, sono in argento e pietre naturali, e trovate l'azzurro, il verde, il rosa, multicolor per tutti i gusti a partire da 68 euro. Ma andate a vedere anche sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, perché ci sono tutte le ultime novità. E poi naturalmente andate da Stefano, Anna e Karin, che vi aspettano in Viale Padova, sotto Marina. Puntualissimi sono le 17.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro!
2: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
0: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
4: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
3: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
4: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
3: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
4: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Bagni Lungomare.
9: Dimmi quando tu verrai.
10: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
8: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
11: Ci trovi tanto divertimento.
10: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
8: Passa a trovarci.
11: Dimmi. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
12: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
11: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
14: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo, rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
13: Sabato 29 agosto, Decimorelli Laguna Sud, Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
14: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, Lo Sbaracco, durante la serata live show, Uranica Orchestra.
13: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
8: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
13: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
14: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
13: E che ci mettono in coppa a pizza?
14: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
13: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
14: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
13: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
14: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

un'ospita veramente molto forte, poi c'è stato anche tantissimo vento, non mi sembra sia durato tantissimo, dico non mi sembra perché a me il temporale, cioè mi sveglia magari se è così violento, però poi mi concilia il sonno, nel senso che veramente mi rilassa, non è la prima volta che lo dico, proprio la pioggia poi se la senti, proprio la pioggia battente di notte mi piace molto, ma anche il temporale mi rilassa, per cui l'ho sentito ma poi ho dormito.

0: offerte con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet.

Mi viene da dire che non tanto che Ligabue canta un po', oddio, al suo stile, perché Ligabue ha il suo stile, però delle volte si canta addosso, nel senso che i testi si assomigliano anche un po'. Questa canzone è per certi versi un déjà vu, un già sentito, un già visto, un già sentito, ed è qualcosa per te. Questo non toglie che sia una bella canzone, che noi abbiamo postato nell'appuntamento con Out Now, ovvero sia le novità della settimana, grazie a Planet Bike, che vi invita ancora una volta, attenzione, fino a fine agosto, a sfruttare le offerte su tutte le bici muscolari da passeggio e sulla mountain bike da adulti a bambini, super sconto del 30%, ripeto, bici muscolari, non bici elettriche, mi raccomando, approfittate di questa offerta. Ripeto, sono ancora le bici disponibili, poche. Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: 44, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
13: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
14: Con Take and Drive vinci sempre tu.
15: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
16: Il primo disco.
17: At first I was afraid.
16: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.
18: Skip.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 27 agosto con la mattinata in kayak.
1: Esatto, grazie alla canoa kayak Chioggia SD, alla storia appunto, alle 11, anzi alla torretta numero 11, dalle 9 del mattino fino all'una, quindi si unisce sport avventura, perché il kayak è così, insomma, anche perché a Chioggia sono in tanti che lo praticano, insomma, essendo Chioggia circondata dal mare e dall'acqua non poteva essere che così.
0: Bene, bene, bene, quindi il 27... mi sembra di essere Carlo Conti. Bene, bene, bene. Il 27 agosto, se volete informazioni, c'è anche un numero di telefono, magari lo diciamo, 3355931324, e potete informarvi per questa bella mattinata in kayak.
1: Sono andate alle 9 del mattino, la torretta 11, il 27 agosto, che è di domenica, se non vado errato. 27,
0: no, fra 2 giorni.
1: Ah no, esatto, 26, giovedì. Quindi giovedì prossimo, 9 del mattino, siete in vacanza. Intanto potete anche farlo, andate a vedere questo sport. A tutti gli effetti uno sport, magari se non l'avete mai praticato, ma magari vi viene la voglia, fate come Cinzia, insomma, che è diventata nel giro di poco tempo campionessa europea del guardare da casa, guardare il kayak.
0: Ma non solo da casa, ma ieri ad esempio sono andata a fare il bagno, che sono stata in spiaggia la mattina, e c'erano quelli che lo facevano e mi passavano accanto così.
1: E li hai guardati, come dire, bravi?
0: Bravi, bravi, bravi, bravi, vi stimo, bravi.
1: Quindi potresti giovedì mattina andarli a vedere.
0: Certo.
1: Dalla spiaggia.
0: Dalla spiaggia, certo.
1: Vabbè, chiaro,
0: o da dentro, come al solito, dentro l'acqua ancora meglio.
1: Certo.
0: C'è uno dei tanti appuntamenti con Simply the Best, quello dedicato agli anni 2000. Sentiremo due gran belle canzoni, direi, del 2010, Cesare Cremonini e Jovanotti con Mondo, questa veramente da brividi, e poi del 2005, Pon the Replay di Rihanna.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
9: Boscolo, formazione d'eccellenza.
10: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
9: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
10: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
9: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
10: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
9: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
10: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: non so, Cinzia, se ti capita mai di vedere i trailer di un film o di uno sceneggiato, qualcosa, di dire cacchio, questo
1: sceneggiato. È proprio antichissimo.
0: Quella musica pop.
1: Sceneggiato, mio Dio, non lo sentivo da quando ero piccola.
0: Mi rendo conto che mi sono dato l'età. No, stavo dicendo, se ti capita mai di vedere i trailer sui film, sulle serie, e di dire questa vado a vederla. Poi arriva il momento che ce l'hai lì al cinema vicino, non dico vicino a casa, ma al cinema o in televisione, e perdi quel momento, la perdi. Poi nel mio caso, quando se ne parla tanto, poi vedi i trailer di tutti i pezzi del film, i pezzi della serie, e alla fine dici vabbè, dai, non mi hanno spoilerato tutto.
1: No,
0: ti capita,
1: guarda,
0: mai?
1: Visto che stavamo parlando proprio di serie TV, soprattutto vogliamo parlare poi di questo, è qui che vogliamo andare.
0: Capirete
1: a parare.
0: Perché, esatto.
1: Mi stavo proprio chiedendo, mentre ne stavamo parlando io e te, ma io sono l'unica che non ha mai visto una serie TV.
0: Che non ha mai visto una serie TV? No, non ho mai visto. Ci sono delle serie che ho iniziato 8 episodi da un'ora l'uno, che in una notte, non dico li ho visti tutto, ma in due notti li ho visti.
1: Avevo cominciato
0: tutto.
1: l'unica a vedere Lupin. Il film, quello, non dirmi,
0: quello di colore,
1: quello di colore,
0: sai,
1: mi era piaciuto tantissimo.
0: Sì, anch'io ho visto la prima serie e la seconda.
1: Non lo so, poi non me lo sono ricordato, me lo sto ricordando ora, e sto parlando di 3 anni fa.
0: Allora, vi parliamo in questo caso della serie dedicata agli 883 l'anno scorso, anzi 2 anni fa, perché sono passati già quasi 2 anni, quando uscì Hanno ucciso l'uomo ragno, vi ricordate, con gli attori Elia Nuzzolo e Oscar Matteo Giuggioli, che facevano la parte, insomma, di
1: Max Pezzali,
0: esatto. E in uscita la seconda parte.
1: Sì, e si chiamerà Nord Sud Ovest Test, e avrà sicuramente tanto successo. Tutti la guarderanno, tranne io e Paolo.
0: Noi ne parliamo, noi predichiamo bene Razzolone di Mezzo,
1: sì,
0: malissimo. Allora, questo, c'è stato un video che è già sui canali social di Sky e di Now, che trasmettono il tutto, trasmetteranno tutto, e la data d'arrivo la conosciamo di questa seconda stagione, sarà il 9 ottobre. Ripeto, la prima si è chiamato Hanno ucciso l'uomo ragno, la seconda è Nord Sud Ovest Est, e credo chiuderà, parleranno anche del litigio del distacco
1: dei due, certo,
0: due,
1: esatto. E allora eccola, Nord Sud Ovest Est.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 1979 per questa canzone di Kool & The Gang. Io non mi sono ancora stancata di sentirla, Ladies Night, bellissima, l'abbiamo ritrovata in Unforgettable, quello grazie a Falegnameria Padoana e Stile Design, che da ieri sono tornati dalle vacanze, per cui trovate la falegnameria aperta, Stile Design anche, che è lo showroom che trovate proprio all'interno, quindi andate a vedere tutte le novità, ad esempio per rinnovare la vostra casa le porte di design in vetro e alluminio di altissima qualità con tante finiture di tendenza. Andate a vedere in via Madonna Marina, Sottomarina.
1: Ora esatta 18 minuti.
0: Un minuto.
2: Amore, mi vuoi sposare?
0: Ah, sì.

0: correre la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: 8 Marina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
0: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
0: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
0: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
0: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: direi che oggi come oggi marketing, comunicazione e turismo sono tre cose fondamentali, no? Soprattutto per i più giovani, per opportunità per i più giovani.
1: Esatto, aprire un ristorante e dire ok, via, sono a Chioggia, lavorerò certamente e sicuramente non è non si può fare più nel 2026 nella maniera più assoluta. Bisogna avere delle strategie.
0: Sì, sì, e allora in questo senso ci sarà un corso da ottobre attivo anche a Chioggia, in realtà poi le selezioni si fanno a Jesolo.
1: Ecco, quindi è la provincia di Venezia, da capire che il marketing comprende anche la comunicazione e il digitale. Siamo ormai da 20 anni nell'era dei social e questo lo dico per esperienza personale nel mio piccolo, non vuol dire ho una pagina Facebook, me la curo io, vado dentro, metto ogni tanto i filmati e via, è molto di più. C'è gente che è pagata fior di quattrini per gestire le pagine social e lo fanno sempre molto bene e si hanno anche dei risultati, perché la pagina così la gestisco io, poi ti porta a perderla. Non sono poche le aziende, Cinzia, non so se ti è mai capitato, guardando andiamo a vedere la pagina di questa azienda, è ferma al 2022, l'altra ferma al 2025. Non si fa così, eh?
0: Beh, non tutti vogliono investire in questo senso, però oggi come oggi conviene farlo. Comunque le selezioni per questo corso sono l'8 e il 9 settembre presso il campus di Jesolo e poi a ottobre partirà il corso a Chioggia.
1: Ecco, questo corso in città sarà una destinazione che rappresenterà un laboratorio ideale per chi vuole costruire il turismo di domani, che è il turismo di oggi, probabilmente anche il turismo anche di ieri. Non fatevi trovare impreparati, quindi formatevi per far un salto di qualità alla vostra attività.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
10: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì sì, come no.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere.
15: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo. Rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
14: Sabato 29 agosto, Decimo Rally Laguna Sud. Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
15: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco. Durante la serata live show, Uranica Orchestra.
16: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12.
2: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: vai.
1: Tu
0: poi.
1: Vai, poi non ho capito se sei andato in vacanza già oppure no. Ma sai, no, la domanda che ti faccio così live, non ho capito se hai fatto vacanza.
0: Ma sono mancata dalla radio per caso, no. E quindi non ho
1: quindi
0: fatto vacanza.
1: Non hai fatto vacanza.
0: No.
1: Vabbè, io qualcosina faccio a settembre con Gino che era molto felice quando
0: sì,
1: l'ho detto.
0: Infatti.
1: Non mi è rivolta la
0: vedremo,
1: parola.
0: Vedremo, vedremo.
1: Non mi è rivolta
0: ma,
1: la parola.
0: Questa cosa è molto interessante, cioè, perché parliamo di come riuscire a fare la valigia senza dimenticare nulla. Vuoi andare a spegnere il telefono?
1: No, no, vai, vai avanti.

0: pressione non dimentico niente, quando invece sono rilassato dimentico qualcosa.
1: No, sicuramente. Poi preparate tutto fuori dalla valigia prima, tutto fuori e poi metter dentro. No, quello perché, no, non lo faccio.
0: Però c'è un senso, perché se vedi quello, allora, ma manca mettere le cose in valigia, poi non lo ricordi più se l'hai messo oppure no. Se ce l'hai lì davanti sopra il letto, allora un altro.
1: No, io no, io metto direttamente tutto dentro. Poi vabbè, questo è un classico che consigliano tutti, io non l'ho mai fatto, segnare sul fogliettino e spuntare i vari oggetti che si sono messi.
0: Lista della spesa.
1: Tu lo fai?
0: No, ninni, poi essere qualcosa.
1: No,
0: sì,
1: scrivere
0: ma non tutto.
1: No.
0: Non mi posso mettere il bigliettino, ricordati il caricatelefono, una roba del genere, ma stupidaggine.
1: Ecco, questo invece è quello, secondo me, almeno perché lo faccio, più utile. Quando inserite gli indumenti nella valigia, immaginatevi di vestirvi. Anch'io io penso così, dico allora, non so, quel giorno lì
0: parto dalle scarpe,
1: esatto, i calzini, questa, quella, quell'altra, questo, immagini proprio quello che potresti
0: non ci
1: metterti.
0: Avevo pensato, ma lo faccio inconsciamente, però sì può essere, sì.
1: Poi lasciate in una zona dove nessuno della casa possa mettere le mani un fogliettino con l'elenco delle cose che assolutamente non dovete lasciare a casa, quindi un altro fogliettino e siamo già a due fogliettini.
0: Beh.
1: E poi non lasciate in ordine sparso gli oggetti che dovete assolutamente portare con voi, vabbè, siamo sempre lì. Controllo finale. E dopo il piccolo trucco, dicono, in realtà fate la lista sul telefono e salvatela, così ogni volta non dovete partire da zero. Poi dipende da dove devi andare, però dipende da dove andare, inverno, estate, dove devi, all'estero, che ne so.
0: Se uno, sai cosa, se uno viaggia tanto magari qualcosa dimentica, se uno invece non viaggia tantissimo, magari viaggia una volta all'anno, magari è concentrato, sa cosa portare via, ma è soggettivo, perché per esempio Matteo, mio figlio, dimenticherebbe anche la valigia, quindi sai quante volte è andato a giocare a calcio, è arrivato al campo dicendo la borsa,
1: alla borsa, la borsa,
0: ho dimenticato qualcosa a borsa,
1: caspita,
0: quindi pensa che storia.
1: Vabbè, ma i ragazzini ci sta,
0: dai, ascoltiamo due canzoni senza interruzioni adesso degli anni 80, Swing Out Sister, ma anche Love and Money. Simply the best.

0: dell'ambasciatore Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbina

0: e l'ambasciatore Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Da Leo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.

0: settimana è la nuova canzone di Settembre. Tra poco questa parola magica la diremo spesso. Settembre sta arrivando.
1: Allora Cinzia, ti ricordi qualche giorno fa abbiamo parlato degli youtuber che rincorrono i pickpocket
0: a
1: Venezia spruzzando eccetera.
0: La vernice rossa.
1: Esatto, è intervenuto il sindaco di Venezia Simone Venturini proprio in queste ore, io direi anche veramente in queste ore oggi, ed è andato contro gli youtuber, proprio si è scagliato contro, perché ha detto inseguire i borseggiatori crea insicurezza per la gente.
0: Io non ho parole.
1: Se l'avesse detto prima delle votazioni l'avrebbero scartavetrato, cioè,
0: probabile.
1: Crea insicurezza, mentre lasciare i borseggiatori, un centinaio di borseggiatori al giorno che arrivano a Venezia e la saccheggiano, crea sicurezza.
0: Perché sai già che è così, ormai Venezia è uguale borseggiatori, per cui dice ok, so che potrei andare via senza il portafoglio.
1: Stanno bene, sono i nostri amici.
0: Okay.
1: Quindi mi sento protetto dai borseggiatori. Sì. Quindi,
0: e allora, visto che tu hai parlato di questo, io ho appena visto una notizia.
1: Attenzione, ho messo la benzina.
0: No, ho visto una notizia, quindi l'avevamo già sottolineato l'altra volta, del fatto che io ti avevo raccontato e ho visto il video di una borseggiatrice acchiappata da una persona e un'altra amica della borseggiatrice che diceva lasciala stare che è incinta. Bene, la notizia è che adesso ci sono anche tutte le foto, viaggiano con le foto dell'ecografia in tasca e appena le prendi ti fanno vedere l'ecografia,
1: quando gli chiedono mi dia i documenti, lei dice i miei e anche quello di mio figlio, dov'è suo figlio, in pancia? Ecco, non ti faccio vedere.
0: Qua ridiamo, ma c'è veramente poco da ridere. Mamma mia.
1: Non ti leggo i commenti non leggerti. Ci sono 1000 commenti su sta cosa qua. E non dico ne ho letti tutti, questo no, ma così ho scrollato 10 volte. Non ne ho visto uno
0: a favore del sindaco.
1: Non ne ho visto uno. Caro sindaco, spero non sia vero, però ne avevamo già parlato, insomma, che avevano detto sul tavolo dell'amministrazione si sta discutendo di questo problema, anzi questo problema è sul tavolo dell'amministrazione, quindi va bene, sul tavolo lasciamo lì, mi raccomando, dove esattamente sul tavolo.
0: Il fatto è che veramente adesso, a parte tutto, il rischio è che si associ Venezia ormai al borseggiatore,
1: quindi non parlarne uguale. Allora, diciamocela tutta, una volta Venezia, di sera, di giorno, di notte, la passeggiavi con la tua fidanzata, anche per le callette più piccole, era sicura Venezia. Adesso è tra le città italiane meno sicure d'Europa, cioè d'Italia sicuramente, ma dove la gente, insomma, quando arrivano queste immagini, il sindaco probabilmente dice, più immagini vanno su Venezia, così crea insicurezza sulla gente che arriva. Allora cercate di anticipare l'insicurezza e andate voi in qualche maniera. Poi è vero anche, Cinzia, che sono le leggi che se li prendi devi liberarli, denunci, li liberi.
0: Ho capito, però, insomma, sì, lo so, ti ho detto tante volte, io in alcuni casi hanno le mani legate, però non si può neanche far niente.
1: Guarda, una delle risposte che mi sono piaciute è poche parole, con tutti i canali che ci sono lì vicino, insomma, non so cosa volesse dire. Non so cosa volesse dire, non l'ho mica capito.
0: Dai, questo no.
1: Cosa vuol dire?

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Days, bravi loro, eh? Nonostante passi il tempo la loro musica è sempre attuale, riesce a essere sempre attuale anche se è molto computerizzata.
1: Quindi erano avanti, tanti, erano.
0: Non avevano tantissimi strumenti, infatti loro quando fanno concerti, lo fanno ancora adesso, hanno molto computer, hanno batterie computerizzate, quindi all'epoca erano molto avanti, diciamo che si sono mantenuti con i tempi. Parliamo, visto che parliamo di chi si è mantenuto con i tempi, parliamo di Gioielleria Ballarin, che offre sempre delle novità molto importanti, molto interessanti, legate alle stagioni, ai colori, per esempio alle luci del tramonto. E allora comete gioielli con collane e bracciali in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. I colori del tramonto li trovate tutti. Oppure la linea Io e Te, difficile scegliere per la varietà di modelli. Ci sono dei modelli molto semplici e altri molto più eleganti in perle, pietre dure e cristalli. Troverete Gioielli Ballarin nel profilo Instagram oppure nel negozio Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.
1: Da Cinzia e Paolo è tutto, abbiamo terminato, Paolino.
0: Va bene, a
1: ci
0: domani.
1: Sentiamo domani.
0: Ciao.
1: Un bacio, ciao. 19, quasi 2 minuti.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
11: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
10: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
12: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
10: secondo la migliore tradizione.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
10: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
11: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
13: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
14: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
13: E che ci mettono in coppa a pizza?
14: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
13: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
14: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
13: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
14: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
15: L'associazione Musica Chioggia presenta
16: Scuola di Musica.
15: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
16: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
15: violino, saxofono,
16: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
15: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
16: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
15: Associazione Musica Chioggia,
16: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar è Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
4: Eurobar è Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eaton Beach.
13: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle, a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
2: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
3: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
2: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
3: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
2: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
3: Italian Newman Circus, in via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
2: Uno spettacolo di qualità, vi aspettiamo numerosi.
4: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
5: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
4: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
5: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
4: Prenota online su centroastoria.it.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Tomato by Clodia. Il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
7: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere.
9: Dal 24 al 30 agosto, dalle ore 21, il cinema fuori palazzo. Rassegna cinematografica presso Monastero Santa Caterina e Auditorium San Nicolò.
8: Sabato 29 agosto, Decimorelli Laguna Sud. Regata Velis, presso litorale di Sottomarina.
9: Sabato 29 agosto, dalle ore 21, lo sbaracco. Durante la serata live show. Uranica Orchestra.
10: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
8: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia,
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
4: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
3: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
5: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
3: secondo la migliore tradizione.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
3: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
4: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
6: Eti Service, impianti termo idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128. Con

0: Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 174, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande in tutto.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

attacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

tu. Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.